0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: ci siamo ammattite tutte in un colpo. In realtà siamo ufficialmente in quella di Praia a Mare e quindi sprecciati, benvenuti ufficialmente nella nostra trasferta. Lau, Juliet, per due settimane in onda da qui, dalla Calabria, per tenervi compagnia, come al solito, in teoria, dalle 6 alle 10.
1: In teoria, in pratica siamo qui. Io sono direttamente uscita dalla casita di Bad Bunny di cui ieri sera, ecco, Porto Rico, lo vesto.
0: Mamma mia, perché voi dovete sapere che qua i WTF iniziano presto, però attenzione, iniziamo tra poco con quelli veri.

0: freccia.
1: La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere sempre più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. Prima conseguenza è il calo delle quotazioni del petrolio del 5% sui mercati asiatici.
0: Ed è stato ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino, Abdul Ballaut, il 21enne ritenuto responsabile della morte di una persona e il ferimento di altre 29, è stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo è stato ucciso.
1: Veniamo in Italia, sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza.
0: Un incendio nel Gargano ha minacciato lidi e hotel a Peschici. I mezzi della Guardia Costiera hanno evacuato i turisti e i residenti della zona. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici, al confine con il Basso Molise, a causa degli incendi, evacuati alcuni campeggi ed è stata chiusa la statale e la ferrovia.
1: Nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio. Sono previsti lavori di manutenzione programmata. Lo comunica Trenitalia. I treni alta velocità potranno subire cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario.
0: E siamo allo sport. Lando Norris ha vinto il GP d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
1: E per il ciclismo Matthew Van Der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées a Parigi. Lo sloveno Podacar vince la sua quinta grande boucle, eguagliando il record che appartiene a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indrón. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì con residua variabilità in alcune aree del sud, Appennino centro-meridionale e alcune aree del Basso Tirreno, anche la Sicilia con locali temporali, altrove più stabilità e sole come al nord Italia, caldo ancora sopportabile. Da metà settimana quarta intensa onda calda su tutto il nostro paese. Rimanete aggiornati su Trevi Meteo.

0: What You Gonna Do? Pastiglie, si comincia così nel nostro Rock Morning Weekend Edition in trasferta. Ci stanno iniziando ad arrivare messaggi 366-663-4466. Giulia Telau finalmente sotto lo stesso tetto. Ce l'abbiamo fatta. Che poi tetto, piscina, casita di Bad Bunny. E qua io sto già iniziando a spoilerare cose. Se chiami questa notte, tutuns, Fred De Palma. Ma di questo parleremo tra poco. Perché? Come funziona? Direte.
1: Vai.
0: Adesso queste due sono a Praia Mare, sono in trasferta, fanno danni, sì, quello assolutamente, già li facciamo a casa, ma in realtà le quattro ore del nostro programma rimangono, perché si comincia con i What the Fuck, manterremo un po' di informazione di attualità, manterremo le nostre dediche richieste, ma ci saranno anche delle aggiunte stagionali. Come
1: stagionali, estive, quelle cose che tu fai al mare generalmente, che noi cercheremo di portare in radio, di portare nelle vostre case, nelle vostre macchine, ovunque voi siate. Siamo qui.
0: Esattamente, quattro ore belle piene, tanta musica come al solito, una scaletta studiata, perché sai, bisogna sempre dire che le cose sono studiate, certo. Perfettamente, iniziano qua, io vedo altre cose, cioè, abbiamo anche dei tecnici tra i nostri ascoltatori, tra i nostri sprecciati, che iniziano a dire, ma allora la radiovisione, questo backdrop è studiato apposta? Sì, noi abbiamo mandato dei facchini che da tre giorni hanno lavorato qui col sudore della fronte, vabbè, facciamo dei ringraziamenti, già che ci siamo e già che ce li abbiamo, il nostro Salvo Jack Moore qui presente.
1: Grazie,
0: fuori
1: grande.
0: Onda. Il nostro Matteo Bonucci che sta facendo assistenza alle altre radio del gruppo, perché Radio Z e anche RTL 102.5 ovviamente sono qua con noi. Da casa il nostro buon Michael Triverio, sempre sia lodato, io ce l'ho lì come santino ogni tanto.
1: L'altissimo.
0: Se vedete che guardiamo all'insù non abbiamo visto la Madonna, abbiamo visto Michael Triverio.
1: Michael Triverio, abbiamo anche la scaletta in alto, quindi dobbiamo capire dove stiamo andando in queste quattro ore. Però vabbè, dai, cominciamo così, anzi continuiamo così con i Foo Fighters dalla nostra top 20. Ecco la window.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Radio Freccia.
3: 17 minuti sprecciati nonostante la trasferta estiva, anzi forse proprio a causa della trasferta estiva, qui in diretta da Praia Mare, quanti ne abbiamo?
4: E quindi 366-6634466 è il numero per tutti i vostri what the fuck, per sfogarvi. Io penso, appunto, come diceva Giulietta, abbiamo già degli esempi tra ascensori, valigie, scale, insomma.
3: Vabbè, allora, gli ascensori noi non siamo a Praia Mare, noi siamo a Hogwarts. Sapete che si diceva, alle scale piace cambiare. Qui agli ascensori, cioè tu entri in una specie di dimensione spazio-temporale per cui il piano a cui sali poi non corrisponde a quello dell'ascensore. Quindi li premi tutti e what the fuck, domani arriviamo in ritardo sicuro, eh?

0: Si inizia bene con i vostri What the Fuck. Ne arrivano veramente di tutti i tipi. 366-663-4466. Vogliamo dare il buongiorno?
1: Ma vai.
0: Allora, vai, ci dicono così: uno sconfinato What the Fuck di lunedì. Sì, di lunedì a questa ultima settimana di lavoro. Poi sarò in ferie fino al 24 agosto. Tiè. E allora, non ti lamentare, anche perché praticamente è un mese.
1: Ma sì, infatti. Poi soprattutto adesso hai a che fare con noi per What the Fuckare, quindi continuare questi ultimi giorni così. E poi, insomma, cioè, ce l'hai a disposizione la rubrica, esatto, per sfogarti, ecco.
0: Ma allora io partirei, visto che noi abbiamo preso il numerino comunque presto, sì, cioè non alle 4 sì, del mattino, ma alle 5:25. Sì, io l'avevo già preso ieri sera alle 11 il numerino.
1: Vai.
0: Perché qui di fianco abbiamo un simpaticissimo ciringhito, penso l'unico di tutta Praia a Mare, che la domenica, spero solo la domenica sera, si mette a fare musica. Ieri sera era serata reggaeton, poi abbiamo scoperto che c'era ospite Fred De Palma, quindi io a un certo punto scrivo a Lau e le dico: Lau, io ho Bad Bunny con tutta la casita che mi saltano nel letto. Cioè era tutto un tutto latineggiante, e io ero lì con i tappi e non dormivo. What the fuck.
1: Sì, io avevo il subwoofer dentro la camera, praticamente i vetri che tremavano, e pensavo a te, dicevo: questa poverina sta direttamente sopra la casita di Bad Bunny. A un certo punto entra lui, e infatti io veramente questa mattina ho detto: eccomi, cioè, mi sento molto Bad Bunny con questa mise, con i pappagalli, così Porto Rico proprio direttamente.
0: Un applauso per mami papi.
1: Mami papi, mami Giulia. No, sì, vabbè, comunque c'è, cioè, il what the fuck, io penso che sia abbastanza comune per quanto ci riguarda, perché vabbè, qui alle scale piace cambiare, come abbiamo detto, perché siamo all'interno di Hogwarts. Quindi io ieri ho impiegato circa mezz'ora per trovare la mia stanza what the fuck. Mi sono fatta aiutare pure da due che passavano, che pure loro mi hanno detto: signorina, ma lei si è persa? Ho detto: sì, mi sono persa, continuando a what the fuckare, e così anche noi ci siamo persi.
0: Mamma, che gioia. Continuiamo con i vostri what the fuck, tra pochissimo ce ne sono tanti. Adesso i Killers, Human.

0: Killers con Human, anche loro in diretta da Praia Mare come noi, insieme a tutti i vostri WTF, come quello di Giulia che ci scrive: buongiorno donzelle, il mio primo WTF della settimana va ancora una volta alla Svizzera, che è un paese per persone mattiniere, mentre io ho un rapporto pessimo con la mattina. Appuntamento dall'ortopedico di lunedì mattina alle 8, ma si può, speriamo almeno vada bene. Ma certo, ma certo, dai.
1: Ma anche perché poi le 8 svizzere sono le 8 vere, cioè non è che sono le 8 e mezza che diventano vuoi un caffettino, andiamo assieme e poi facciamo le 9. No, no, quelle sono le 8 vere. Buongiorno, Vera.
0: Buongiorno.
2: Un what the fuck a me, che una settimana prima della partenza mi slogo la caviglia, mi spacco tutti i tendini e non so se riesco a partire. Ciao.
1: Le cose o si fanno bene o non si fanno, ve lo insegniamo sempre. Tu ci hai preso alla lettera, però forse anche un po' meno prima di andare in vacanza.
0: Mamma mia, che male. Vai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno sprecciati. Stamattina metto sul caffè con la mia cara vecchia moca e la guarnizione però cede e quindi non esce fuori praticamente niente. Vabbè, bevo lo stesso quelle due gocce che facevano anche schifo, tra l'altro. Parto, vado a lavorare.
1: Sì.
3: Prima di timbrare e di uscire per fare il sopralluogo dove devo andare questa mattina, dai, caffettino veloce alla macchinetta. Ok. Prendo il bicchiere in mano quando mi dà il bip che è finito l'erogazione, guardo e non è uscito niente.
1: Ma allora?
3: Ah, what the fuck.
0: Vabbè, sto caffè
3: adesso
0: non lo devi prendere.
3: Ho voglia di caffè che spacco tutto.
0: E ti credo.
3: Non lo so. Ciao, buona giornata.
0: Non lo devi prendere sto caffè, basta.
1: Ma stamattina mi sa che abbiamo avuto tutti dei problemi col caffè, perché qui giustamente Lau dice: ma no, io mi faccio un caffettino. Io dico: no, no, aspetto, perché poi sai, mi viene un'ulcera, io poi sono delicata di stomacchino, e allora no. Poi arriva un altro nostro tecnico e dice: ma

0: Radio Freccia.
1: 6:38 sprecciati in quella di Praia Mare, TH Resort. Saremo qui per le prossime due settimane, ma questo non toglie i WTF di torno, sai, tipo la mela. Prego. Al giorno, no, il TH non leva.
2: WTF di torno.
1: Anche perché io posso dire WTF a me in questo caso, me lo merito, me lo sono cercato, però dai, una ragazza che sta via due settimane e poi un mese, cosa potrà mai fare se non riempirsi una valigia discretamente grossa? Ecco, io ho già fatto le classiche furie l'autoestima.
2: Sì, perché
1: oltre ad aver bisogno di un po' di aiuto a caricare e scaricare, quando sono arrivati i gentili signori dell'hotel, del resort, già dicevano: la valigia azzurra, attenzione che quella uccide.

0: Led Zeppelin Ramble On nella nostra mattina, nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Quando ci sono tutti i vostri guadafac al 366-663-4466, anche qualcuno che la prende ma veramente molto alla lontana. Sì. Cioè, noi facciamo un riassunto. Una volta che il nostro caro ascoltatore ha avuto una buona, possiamo dirlo, idea, di andare al mare, la moglie lo ha pure seguito, ma c'è stato poi un piccolo problemino nel mentre. Buongiorno.
1: Io faccio una passeggiata sulla battigia, sugli scogli.
0: Sì.
1: Due secondi dopo scivolo, sbatto il ginocchio sulla battigia, uno spacco di 2 centimetri, lussazione del ginocchio e rimpacchettato tutto e guidato fino a casa dolorante. Stamattina fasciatura,
0: perfetto,
1: antinfiammatorio e sono al lavoro. Buona giornata a tutti.
2: Ha reagito pure abbastanza bene. Io dico, appena hai detto mi sono lussato un ginocchio, io ti ho immaginato rotolando sulla battigia, perché giusto quello, come fai?
0: Esatto, anche perché non sta così male, altrimenti non avrebbe guidato lui fino a casa. Cioè, ancora in quella condizione dove i nostri cari maschietti dicono: sto male, sto morendo, ma il volante non lo lascio alla donna di turno.
2: Aiuto.
0: Perché c'è questa bruttissima cosa, che in vacanza secondo me si vede spesso, what the fuck. Cioè, ti portano fuori a cena, poi loro si scolano la bottiglia che hanno voluto prendere perché
2: loro,
0: ma tanto la bevi un po' anche tu magari bevi due gocce,
2: certo,
0: giusto per il brindisi,
2: certo,
0: mezzi imbriachi oppure con il piede lussato e tutto il resto, ti dicono no, guido comunque io.
2: Eh beh, certo, ci vuole. Comunque abbiamo Mauro, vai, buongiorno.
0: Buongiorno Mauro.
3: Buongiorno ragazzi, ma che bello sentirvi insieme fisicamente anche. E il mio vodafuck questa mattina chi va? Chi è che glielo mando? A voi due che siete al mare e vi sembri chi su chi che lavori nella bassa padana con l'umidità, con l'afa che ti entra nelle ossa, e tra l'altro ci hanno promesso 38 gradi questa settimana. What the fuck?

0: gli Scancanensi, anche loro ci vengono a trovare in questa mattina. Un po' di assestamento, perché va detto,
1: sì,
0: ogni volta che si arriva in un posto nuovo, una trasferta, sai, c'è tutta una squadra che lavora, dicevamo prima, li dobbiamo sempre ringraziare perché ci permettono veramente di andare in onda un po' da tutta Italia. In questo caso, tanti ce l'hanno già detto, sono molto felici di sentire me e Lau finalmente assieme sotto lo stesso tetto. In tanti altri casi ci saranno comunque dei collegamenti, quindi per questo mese, perché a noi toccano due settimane, ma poi sì, il mese è lungo, saremo veramente in onda da tutta Italia per coprire un po' tutto lo stivale e le isole, perché salutiamo anche il nostro corrispettivo da Lipari durante il pomeriggio, dal Turmalin. Allora, what the fuck che continuano però, sì, perché noi ne abbiamo, loro ne hanno, io devo dire what the fuck al ristorante dell'hotel.
1: Mamma,
0: perché Laura l'ha già detto ieri sera, qui noi torneremo con 10 kg in più in 15 giorni.
1: Sì, sì, è quello che ho pensato, perché ho visto questo buffet ricchissimo. Io ieri mi sono limitata soltanto il pesce ho mangiato. Ok, facciamoci questo risottino, andiamo poi avanti. Che cos'era quella cosa che ho mangiato buonissima con i gamberi dentro? Non lo so, però era buona.
0: La zuppetta thai.
1: La zuppetta thai, che ho detto finché non è bollente posso anche berla, perché cioè, a parte qualche gambero il resto era da bere, però veramente buona, ragazzi. Cioè, i dolci non ho dato.
0: Io ho dato anche sui dolci.
1: Eccola, infatti. Quindi what the fuck è assolutamente a questo ristorante, che è buonissimo. Quindi per adesso abbiamo detto.
0: Esatto.
1: Sembra.
0: Siamo anche
1: bene,
0: pronte ad accogliere i vostri di what the fuck, perché comunque adesso abbiamo fatto gli onori di casa, l'introduzione, vi abbiamo detto dove siamo. Non andremo avanti a

tirare il coltello nella piaga per le prossime due settimane, perché comunque lo sappiamo che c'è tanta gente che ancora lavora, tanta gente che non partirà o che partirà dopo, per cui abbiamo un po' di compassione, pietà e comprensione anche di tutti. Alla fine anche noi siamo qua per lavorare.

0: Radio Freccia.
1: 52 i Green Day, i tuoi amati Green Day, con il loro nuovo singolo, che dici?
2: Ti allora, piace? Ti dirò, dovevano sfornarlo sto singolo per fare da colonna sonora poi a tutto questo film Nimrods dall'11 al 18 agosto nelle sale, dicevamo l'abbiamo già visto, bellino. Non sarà probabilmente il singolo del secolo questa I'm Never Gonna R.I.P., però ci sta, è quella cosa che anche se d'estate ti fa muovere il piedino.
1: Rock and roll, dai.
2: Ma se, anche perché io non posso tirare un what the fuck. Cioè, sono quelle cose come anche ai Bon Jovi, dici sì, what the fuck, è il chirurgo plastico del nostro Giovanni Bon Giovanni, però è un what the fuck benevolo.
1: Eh sì, ecco, l'ho arrivato, lui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: 01, buongiorno sfrecciati direttamente in quel di Praia Mare, Juliet Lau con il solito Rock Morning Weekend Edition fino alle 10. Nel frattempo, mentre perlustravamo la zona, siamo rientrate qui nel nostro piccolo studio, congelato studio, ho visto Juliet che si stava spalmando direttamente sul vetro, perché abbiamo un vetro pulitissimo, ragazzi,
3: sì,
2: questo possiamo dirlo.
3: Nel senso che i WTF sono finiti, ma io ne aggiungo uno in extremis. Troviamo un modo, dateci una vetrofania, lanciate del ketchup sul nostro vetro, ma non perché faccia rock and roll, perché altrimenti io faccio come le rondini che si stampano contro i vetri dei palazzi, dei grattacieli. Cioè, non avesse aperto la porta Lau, questa porta non ci sarebbe stata più, perché io l'avrei già abbattuta. Ma queste sono le difficoltà di acclimatarsi in un nuovo ambiente.
2: Assolutamente.
3: Per fortuna almeno la colonna sonora, quella non cambia, rimane quella di Freccia. Adesso ci sono i fratellini, che anche loro immancabili, quindi rock and roll star.

0: 7:07, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. Prima conseguenza il calo delle quotazioni del petrolio del 5% sui mercati asiatici.
0: La fuga di Abdul Ballou si è conclusa a meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo del Pride di Berlino a bordo di un van. È stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo è stato ucciso. Il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti.
1: Brutto incidente di percorso, ma senza conseguenze gravi per il volo Roma-Filadelfia dell'American Airlines. A causa del malore di gran parte dell'equipaggio di cabina, il volo è stato dirottato sabato pomeriggio sull'aeroporto di Dublino e i passeggeri alloggiati in un albergo della capitale irlandese per poi ripartire il giorno dopo, sotto accusa una sostanza chimica usata per le pulizie a bordo del velivolo.
0: Un incendio nel Gargano ha minacciato lidi e hotel a Peschici. I mezzi della Guardia Costiera hanno evacuato i turisti e i residenti della zona, chiusa la Litoranea tra Vieste e Peschici. Al confine con il Basso Molise, a causa degli incendi, evacuati alcuni campeggi, chiuse la statale e la ferrovia.
1: Nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio. Sono previsti lavori di manutenzione programmata, lo comunica Trenitalia. I treni alta velocità potranno subire cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario.
0: E siamo allo sport. Lando Norris ha vinto il GP d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
1: E per il ciclismo, Mathieu Van Der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées a Parigi. Per quanto riguarda le news è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì con residua variabilità in alcune aree del sud, Appennino centro-meridionale e alcune aree del Basso Tirreno, anche la Sicilia con locali temporali, altrove più stabilità e sole come al nord Italia, caldo ancora sopportabile. Da metà settimana quarta intensa onda calda su tutto il nostro paese. Rimanete aggiornati su Trevi Meteo.

0: You Two Ordinary Love è esattamente come si fa e fanno tutti, perché lo sappiamo che lo fate. Quando si va in hotel, una delle cose migliori è la colazione. E allora noi abbiamo detto: ma visto che faremo 2 settimane assieme in onda qui dal TH Resort di Praia Mare, ma perché non facciamo come se fossimo in giro per il mondo e allora andiamo ad assaggiare un po' le colazioni tipiche di diversi paesi? Perché sai, la colazione continentale che ti fanno fare negli hotel finisce più o meno lì, alle uova strapazzate, un po' di affettati, salumi, cose varie. Sì. Ma nel resto del mondo fanno di quelle cose che io personalmente non so se riuscirei a mangiare a colazione.
1: Beh, effettivamente, perché io penso che ci potremmo spostare direttamente oltre oceano e andare già in Messico. Via. Poi questa mattina sono nel mood giusto, mi sento un po' sudamericana, anche se dal colore della pelle.
0: Con i pappagallini sulla camicia, Laura, l'abbiamo pescata dal Messico.
2: Dal Porto Rico, in realtà.
0: Adesso ci servirebbe una base tipo il Chapo, una cosa così.
2: Vai.
0: Allora, lì mangiano queste cosine che si chiamano chilaquiles. Sono... una ricetta antispreco. Adesso io mi sento fatto in casa da Benedetta, perché per riciclare le tortillas del giorno prima, loro le tagliano a triangolini, le friggono, perché vuoi non friggere alle 7 del mattino?
1: Ovvio.
0: E non è che ci spalmano sopra la Nutella come faremmo noi, ci spalmano sopra della salsina calda, tipo salsa verde, salsa rossa, il tutto a base di pomodoro, peperoncino piccante, cioè quello che poi mettono dentro anche i fagioli.
1: Eh sì, poi si aggiunge formaggio fresco, panna acida, cipolla cruda, attenzione, di prima mattina, poi uova al tegamino, vabbè, quello ci sta, le uova al mattino si mangiano un po' dappertutto, e la carne di pollo sfilacciata, quindi praticamente è un putpurri di roba che insomma, vabbè, le tortillas un po' più
0: dopo
1: lavorate.
0: La cipolla vanno dalla moglie e le dicono: buongiorno tesoro, ti do un bacino, e la stendono, capito? Loro l'hanno risolta così. Vabbè, potrebbe diventare un appuntamento fisso delle nostre mattine questo, con le colazioni dal mondo.
1: Perché no?

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Radio Freccia.
6: Le 7:19 sfrecciati, manteniamo questa buona abitudine di guardare fuori dal nostro piccolo orticello, quindi in quest'ora affronteremo dei temi di attualità, ma visto che siamo nel pieno dell'estate, nel pieno della stagione turistica, è anche giusto considerare tutto quello che va sotto il grandissimo cappello della direttiva Bolkestein che riguarda le concessioni balneari, perché sappiamo in Italia c'è stata una stagnazione lunga decenni dove sostanzialmente si sono creati anche tanti monopoli, questo va detto. Dall'altro lato c'è l'Europa che puntava a una ridistribuzione, alla rimessa in discussione di questo equilibrio. I balneari da una parte, l'Europa dall'altra, i clienti in mezzo che si chiedono come andrà a finire. 366-663-4466, ne parliamo con voi.

the bad.

0: tanti dubbi, qualche conferma. Si parla della cosiddetta direttiva Bolkestein, questa cosa che è, diciamo, in discussione già dal 2006 a livello europeo e servirebbe per liberalizzare il mercato dei servizi balneari. Quindi rientra in tutto quel iter di liberalizzazione e circolazione di servizi, concorrenza leale, eliminazione di monopoli e privilegi. Le ultime svolte in questo senso stanno tendendo a dare ragione, tra virgolette, ai balneari, per cui questa riassegnazione delle concessioni, perché le spiagge, si sa, sono del demanio sostanzialmente, sarebbero da fare solo nel caso in cui si accerti una scarsità del bene. Questo poi ovviamente apre tutta una serie di altre implicazioni. In teoria si dovrebbe arrivare alla scadenza delle concessioni il 30 settembre 2027, dopo una serie infinita di proroghe negli anni scorsi. In tanti casi i bandi ci sono già arrivate delle proposte, sono consultabili online, quindi tutto aperto. La domanda, stringendo in soldoni per quello che riguarda un po' anche i clienti, è: cosa potrebbe cambiare se voi siete sempre andati al bagno tal dei tali, conoscendo magari la famiglia che lo gestisce? Potrebbe cambiare tutto? Sì. Siete contenti? Questa è la domanda che facciamo a voi.
1: Questa è la domanda, andando un po' a fare un recap del prima Bolkestein con la Bolkestein. Praticamente la durata del titolo prima della Bolkestein è limitata con rinnovi automatici, con la Bolkestein è un titolo limitato dai 5 ai 20 anni. Per quanto riguarda invece l'accesso al mercato, prima era chiuso, adesso con la Bolkestein è aperto a tutte quelle che sono poi le gare pubbliche, no? Per quanto riguarda invece la gestione comunque dei bagni, ovviamente prima era basata, come diceva Juliet, su una tradizione, sulla continuità familiare, mentre adesso comunque sarà aperta a un piano investimenti, a quella che poi sarà proprio una vera e propria strategia aziendale.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Direttiva Bolkestein, questo è un nome altisonante, complesso, per descrivere qualcosa invece di molto concreto, per cui la riassegnazione sostanzialmente delle concessioni balneari, quelle concessioni per cui una famiglia, un insieme di persone possono trarre beneficio sostanzialmente dall'affitto di lettini, ombrelloni e quant'altro. Anche qui la differenziazione, scusate, a livello economico è tanta, per cui varia in base a anche infrastrutture, costruzioni, per esempio in cemento, pietra, quant'altro uno possa mettere sulla spiaggia. Da un lato c'è il dibattito se, per esempio, liberalizzare il mercato possa far scendere i prezzi e quindi giovare ai clienti, dall'altro lato ci sono alcuni che stanno un po' nel mezzo e dicono: vabbè, ridistribuire le concessioni sì, ma solo magari a livello nazionale, senza il rischio che arrivino a investire a livello europeo. E allora ci sono un po' di messaggi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Bella Radio Freccia. Ascoltate, io lavoro da un pochino nel mestiere, insomma, e non lo rinnoveranno mai, non rimetteranno mai a bando le concessioni, non ce n'è personale, immaginate in tutta la costa a dover rifare le concessioni. È impossibile.
1: Impossibile fino a che lo fanno, perché in realtà ci sono già anche online pubblicate una serie di offerte che sono state fatte per determinati stabilimenti.
2: Vero. Poi c'è chi ci scrive: il cliente con l'applicazione della Bolkestein sarà contento se ombrellone e sdraio gli costerà di meno. Con l'applicazione di tale direttiva credo che nelle casse dello Stato dovrebbero entrare più soldi, perché l'assegnazione, se non ho letto male, andrà a chi offre di più.
1: Sì, i criteri sono tanti. Sì. Poi dall'altro lato dicevamo c'è anche questa questione della scarsità, e tanti si stanno anche chiedendo, visto che sono i singoli comuni a dire dove c'è scarsità o meno, se un comune dovesse rilevare che la scarsità non c'è, cosa si fa con le concessioni già esistenti? Quindi le domande sono ancora tante.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Direttiva Bolkestein, ne stiamo continuando.
2: Radio Freccia.
1: Alle 7.36, qui in diretta da Praia Mare, continuiamo a parlare di attualità.
3: Esattamente, lo facciamo anche con dei messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno sfrecciati. Io non ho mai capito perché non fanno come in Spagna o in Grecia, che le spiagge vengono gestite dai vari comuni o dalle città e i soldi li prendono i comuni e le città. Non capisco cosa sia di così complicato.
3: Ok, anche in questo caso comunque la gestione, dicevamo prima per esempio, del vedere se c'è scarsità davvero o meno del bene spiaggia è demandata ai comuni, che si muovono poi per interposta persona per lo Stato.

0: Allora, vero, nel senso che tutte queste proroghe sono in parte costate, non è legato solo ed esclusivamente forse all'immobilismo dei governi, ma anche alle pressioni di Assobalneari, tutte le varie associazioni, perché tendono a difendere un po' lo status quo, perché ci sono famiglie che hanno costruito negli anni, di generazione in generazione, un business che ovviamente non hanno intenzione di perdere. Ci sono anche delle riflessioni varie su diversi aspetti. Buongiorno.
1: Buongiorno, sfrecciati. Come avete detto, queste concessioni verranno date a chi offre di più, no? Immagino che poi queste persone si dovranno rifare del loro investimento, e su chi si rifaranno se non sul cliente finale? Quindi siamo sicuri che andrebbero a calmierare i prezzi? Io qualche dubbio ce l'ho. Inoltre, non voglio dire che sono a favore del monopolio, però quando hai delle strutture che stanno lì da anni ed anni ed anni, hanno costruito determinate cose e danno determinati servizi, almeno in alcuni posti. Cambiare ogni 5 anni garantirebbe la qualità dei servizi, la continuità?
2: Questa è la domanda. Infatti, a proposito di clienti, ci scrivono: le spiagge sono un bene di tutti e dovrebbero essere accessibili a tutti gratuitamente. Ok, zone attrezzate per cifre ragionevoli, dicono.
0: Anche questi sono dei tasti dolenti per alcuni che vorrebbero più spiaggia libera in Italia. C'è qualcuno che dice: ma non è il singolo comune che deve decidere. Ovvio, non è il singolo comune. Il singolo comune fa applicare un tasso, un determinato tot di spiagge destinato a libera o destinato a stabilimenti balneari. Ci sono poi delle leggi generali quadro, ovviamente, che vengono applicate.

0: Si continua a parlare di direttiva Bolkestein, quindi concessioni demaniali, spiagge, gestione, a chi devono essere date in gestione. Tanti messaggi, buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, ma che mondo è mondo, in un mercato più aperto c'è concorrenza e quindi i prezzi scendono. Quello dei balneari non è un cartello, è una massoneria. E allo Stato gli sta bene così perché ci guadagna, prende voti. Io dico che è giusto che ci siano dei bandi, è giusto che ci siano le aste per le concessioni e che ci sia anche un po' di concorrenza, perché non è possibile pagare 50 euro per un ombrellone e due lettini, come fa una famiglia con dei bambini. Vi saluto!
0: E 50 sono ancora pochi in tanti casi, infatti, questo va detto.
2: Infatti l'abbiamo detto, perché ci sono bagni che comunque ti vendono ombrelloni, lettini anche a 80-90 euro, dipende dove vai poi, no?
0: Assolutamente sì. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Sfrecciati. È l'ennesima fregatura europea ai danni dell'Italia, perché alla fine entreranno i grandi gruppi di capitale, quelli che avranno più soldi si piazzeranno là e faranno cartello e andrà tutto come al solito su per il fondo schiena della gente che va al mare. Nulla che arriva dall'Europa è positivo, mai.
0: Ecco, questo un po' estremista, però effettivamente tanti dicono: se dobbiamo ridistribuire le concessioni del demanio, almeno facciamolo all'interno degli investitori italiani, non magari il rischio di gruppi a livello europeo o internazionale che arrivano a investire.
2: Sì, sì, tocchiamo sempre i clienti comunque alla fine.
0: Esatto, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno Sfrecciati. Io farei come fanno in Spagna e probabilmente anche in altri paesi dove le spiagge private non ci sono, quindi niente concessioni. Ci sono solo i vari baretti, non esiste la spiaggia bagno 10, bagno 11, eccetera, eccetera. E se vuoi ombrellone sdraio, c'è chi te lo porta dove...

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.52, chiudiamo questo momento di attualità. Abbiamo parlato della direttiva Bolkestein. Sentiamo, leggiamo un vostro messaggio di Luca che ci scrive: buongiorno, qui in Liguria credo si viva la situazione peggiore in assoluto. Le libere sono poche, richiedono mezzi per raggiungerle, i prezzi degli stabilimenti sono una follia. In media per un ombrellone sdraio non si scende sotto i 40 euro, senza considerare stabilimenti più patinati dove si va anche sopra i 100. Oltretutto ogni stabilimento è praticamente un ristorante, tutto è sfuggito di mano.
2: Questo è il parere che arriva da tanti. Alcuni sperano nella Bolkestein per sostanzialmente dare una svecchiata anche a una serie di sistemi. Va detto, non in tutte le regioni è così, e all'interno delle regioni non in tutti gli stabilimenti è così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le otto sfrecciati. Oh. Che corsa! In diretta su Radio Freccia, Lau, Juliet, la loro colazione, perché ovviamente poi fa sempre molto colore. L'anno scorso col Doc, perché noi, dopo due estati assieme con il dottor Mann, avevamo due appuntamenti fissi. Io con Joao, perché in ogni...
3: Chi è Joao?
2: Devi sapere.
3: Ancora questi portoricani qua stamattina.
2: In ogni villaggio c'era un bagnino e guarda caso questo bagnino si chiamava sempre Joao. L'altro appuntamento era con la mia colazione, perché il Doc non capiva come nel tempo del niente io facessi razzia al buffet peggio degli unni.
3: Ecco, cosa che abbiamo appena fatto, ci abbiamo provato perlomeno.
2: Ma adesso l'associazione è a delinquere, perché io svuotavo il buffet, Lau teneva la porta aperta dell'ascensore col piede per fuggire peggio delle Totally Spice.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. Prima conseguenza è il calo delle quotazioni del petrolio del 5% sui mercati asiatici.
0: Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina nelle ultime ore. 2 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo di Kiev a Rostov.

0: sul Don nel sud della Russia. In un altro raid ucraino a Belgorod, 12 feriti, tra cui 2 bambini. Attacco russo nella notte a Zaporizhia, il bilancio è di un morto, almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky.
1: Brutto incidente di percorso ma senza conseguenze gravi per il volo Roma-Filadelfia dell'American Airlines di sabato scorso. A causa del malore di gran parte dell'equipaggio di cabina, il volo è stato dirottato sull'aeroporto di Dublino e i passeggeri alloggiati in un albergo della capitale irlandese per poi ripartire il giorno dopo, sotto accusa una sostanza chimica usata per le pulizie a bordo del velivolo.
0: La fuga di Abdul Ballou si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo del Pride di Berlino a bordo di un van. È stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo è stato ucciso. Il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti.
1: Da ieri brucia in Puglia il promontorio del Gargano, minacciati lidi e hotel a Peschici. I mezzi della Guardia Costiera hanno evacuato i turisti e i residenti della zona. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici, al confine con il Basso Molise, a causa degli incendi evacuati, alcuni campeggi, chiuse la statale e la ferrovia.
0: Un nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze. Fino alle 11 di giovedì 30 luglio sono previsti lavori di manutenzione programmata. Lo comunica Trenitalia, i treni alta velocità potranno subire cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì con residua variabilità in alcune aree del sud, Appennino centro-meridionale e alcune aree del Basso Tirreno, anche la Sicilia con locali temporali, altrove più stabilità e sole come al nord Italia, caldo ancora sopportabile. Da metà settimana quarta intensa onda calda su tutto il nostro paese. Rimanete aggiornati su Trevi Meteo.

0: E anche se siamo in quella della trasferta estiva a Praia Mare al TH Resort, c'è un momento che non può mancare, quello della ricerchina. Allora siamo andati su un fattore che uno vorrebbe non considerare mai, cioè il frangente in cui perdi il portafogli. Panico, ovviamente, ma dipende poi da quale fazione siete, se avete tanti soldi lì dentro oppure no. Potreste uscirne anche bene.
1: Eh sì, perché secondo la scienza, più soldi abbiamo nel portafogli, più è probabile che ci venga restituito se lo perdiamo. Ecco, questa abbiamo anche delle percentuali, quindi se non ci sono soldi all'interno, sì, abbiamo un 40% di possibilità, se ci sono soldi ben 51%, ecco, più della metà.
0: Allora, lì secondo me dipende il ladro cosa cercava, cioè se uno che punta al furto d'identità, dei soldi gli frega poco e allora è ovvio che te li restituisce anche. Se invece puntava ai soldi, io non so se intenderla come. Vabbè, ne aveva pochi e allora se anche glieli frego non è sta grande perdita. Se invece ne ha tanti, cavoli, no, mi sento un po' più in colpa io, ladro. Cioè, io mi sto immedesimando. Ma metti che quei pochi erano gli unici che aveva, tu brutto infame, gli freghi pure quelli.
1: Infatti, comunque, a quanto pare dei ricercatori hanno consegnato circa 17.000 portafogli smarriti. Attenzione, c'è stata proprio una ricerca a livello di numeri. A reception, le banche, hotel, musei, comunque, insomma, sono ritornati indietro, le chiese, sì, direttamente nel cestino delle offerte lì.
0: Ma io non lo so, perché devo dire, spero, e adesso inizio a toccare tutte le cose possibili per gli scongiuri.
1: Non dire spero perché porta sfiga.
0: Ecco, questa non la sapevo, perfetto. Ci siamo già fregati con
1: le
0: nostre mani.
1: Decidi che non succederà.
0: Non succederà, ecco, questa cosa, a parte che io rientro in quelli che di soldi ne hanno pochi nel portafogli, quindi forse mi tornerebbe pure indietro.
1: No, non ti torna indietro se ne
0: hai. Ah,
1: pochi.
0: No, cavolo, è vero, il contrario.
1: Non ho capito niente. Vabbè, allora noi facciamo queste ricerchine proprio perché di base noi di scienza non capiamo nulla. Quindi loro, per intortarci il cervello, ecco, ce le mettono pure da questo punto di vista. Però più soldi abbiamo, più abbiamo possibilità che ci torni indietro.
0: Non tornerà mai.
1: Mai.

0: Mille, mille e ancora mille!
1: Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
0: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Radio Freccia.
9: 8:19 sfrecciati questa mattina, ovviamente la prima di 14 che ci vedranno assieme in diretta qua da Praia Mare. Stiamo scoprendo tutte le cose che restano del nostro Rock Morning Weekend Edition classico e tutte quelle che invece vengono introdotte in questo Rock Morning Summer Edition, lo chiamiamo così.
10: Sì, dai.
9: Allora, a me è sempre piaciuto sotto l'ombrellone fare le cosiddette parole crociate, cioè la settimana enigmistica.
10: Ah, allora, l'asciura, come sei proprio?
9: L'asciura milanese in vacanza. Allora ho detto, ma a prescindere che loro siano al mare, in montagna, al pascolo, in città, a lavoro, prendetevi sti 20 minuti, giocate con noi.

0: giochiamo assieme. 366-663-4466, questo è il numero che serve per partecipare al nostro mega super quizzone del bisettimanale enigmistico. Esatto. Allora, noi abbiamo detto cosa ci inventiamo, perché io me li immagino i nostri sfrecciati, sì, che stanno facendo giustamente altro magari mentre ci sentono, e allora non è che possono stare lì col pezzetto di carta in mano. Abbiamo detto più o meno tutti conoscono un giochino stile L'eredità di Rai 1, quindi la ghigliottina, trova la parola finale. Allora, noi vi diamo quattro indizi. La difficoltà per me sarà adesso leggere la riga degli indizi e non della soluzione.
1: Vai, vai, ce la possiamo fare. Se ci impegniamo dopo aver fatto colazione, questi due neuroni li possiamo far combaciare.
0: E vai. Allora, loro ci danno la band, e già vi stiamo dando un gran suggerimento, perché questo gioco sarà il Trova la band, che corrisponde a Londra, lingua, diavolo e pietre.
1: Adesso manca quel suono tipo del tempo. Tin, tin, tin, tin.
0: No, che realtà, ansia!
1: L'ansia proprio che abbiamo creato. In realtà abbiamo due minuti dopo per farvi rispondere. Anzi, voi potete rispondere adesso, quindi andate al 366-663-4466. Noi intanto cerchiamo di capire che cosa ci risponderete. Perché dai, questo è facile.
0: Ma anche perché poi io adesso sto passando a mente, sì, le varie soluzioni, perché sai, io queste cose, dici, dietro ci sarà un lavoro redazionale lunghissimo, sì, lungo 8 ore, la traversata Milano Praia Mare di ieri in treno, capite? Sì. Ecco, da dove vengono fuori queste farneticazioni.
1: Però
0: ci può stare. Allora, Londra, lingua, diavolo e pietre, qual è la band che corrisponde a questi quattro indizi?
1: Ecco, potete anche andare per aggiungere un indizio sui nostri social per vedere qualcosa di recente.
0: Allora gliel'abbiamo già detta, no, praticamente. Vabbè, è stato facile, già una risposta.
1: Esatto.
0: Cosa si vince? Allora, la gloria eterna, una pacca sulla spalla, una menzione d'onore.
1: E basta. Ben Harper.

0: sono tantissime le risposte che stanno arrivando al 366-6634-466. Tantissimi di voi ci hanno preso, ecco, però per esempio
1: buongiorno
2: Queens of the Stone Age,
0: sì,
2: ciao dal baffo,
0: sì. Erano i Queens, no, non erano i Queens of the Stone Age,
1: sicuro. Giovanni scrive Iron Maiden, perfetto, perché gli indizi erano Londra, lingua, diavolo e pietre. Sentiamo qualcun altro che mi duole dirlo ma non ci ha preso. Massimo,
3: dai, è troppo facile, i fu,
0: infatti,
3: una giornata e bove.
1: Allora, adesso, ma i Pooh o i Fu? Anche perché qualcun altro ci ha detto così.
4: Io faccio i Pooh.
0: Sì, i Pooh. No, è una P questa, una P di Padova, che rappresenta i Pooh.
1: Esatto. Chi fermerà la musica? Io già me li vedo così, capito? Londra, perché notoriamente i Pooh, capito? No, Bergamo, Londra. Lingua, diavolo, loro inferociti, questi... Ormai loro tanto cari a noi di tutto il gruppo RTL, però non mi sembra che corrispondano esattamente.
0: Non proprio a quelle band rock di cui parliamo solitamente.
1: Allora, però facciamo che, prima di dare la spiegazione, qualcuno c'è arrivato alla soluzione vera.
0: E beh, tanti.
1: È Carlo Alberto. Allora, lui è stato il primo.
0: Sì.
1: Poi tutti gli altri 200.000 dopo non possiamo citarli. E lui ha detto, ma sono forse i Rolling Stones?
0: Forse.
1: Londra, città d'origine della band.
0: Sì, sì, sì.
1: La lingua, logo iconico, stampato ovunque in tutto il mondo.
0: Sì.
1: Diavolo, Sympathy for the Devil, vi dice qualcosa?
0: Esatto, poi le pietre, la traduzione letterale proprio del nome Rolling Stones, le pietre rotolanti, ma guarda un po'.
1: Allora, sì, così facciamo anche un po' di ripassino della storia della musica, perché questo... possiamo dire, era facile.
0: Sì, dai,
1: ma insomma, il primo giorno, dai, cioè,
0: però ci sta.
1: Come a scuola, che il primo giorno arrivavi in prima elementare, la maestra ti diceva: tieni, questa è una caramella, questo è il tuo banco. E tu dicevi: maestra, ma io so scrivere il nome. E lei ti diceva: no, quello è difficile, facciamo domani. Ecco.
0: Eccole, appunto.
1: Domani anche noi alziamo un po' l'asticella.
0: E arrivano proprio gli Stones con Jealous Lover dalla nostra top 20.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia.
6: 35 sprecciati, la nostra mattina ha dei punti fissi che sono anche quelli classici. Potevamo portarvi in vacanza con noi, ma senza le dediche richieste? No.
7: Ce l'abbiamo.
6: Però non abbiamo la... Aspetta, adesso dobbiamo capire se coi potenti mezzi...
7: Oh, eccola!
6: Dediche richieste.
7: E quindi 366-6634-466 il numero per le vostre dediche e richieste, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arrivano i Police.

0: I Police che mettiamo da parte per far spazio alle vostre dediche e richieste, come quella di Olivia che ci scrive: siccome sto partendo per andarmene 2 settimane al paese di nonna insieme a mia cugina, con cui amiamo passare il tempo facendo le cose trash, tra le varie cose trash che faremo, non avendo nulla da fare guarderemo Beautiful, quindi ad Alessandra dedico con tutto il cuore la sigla di Beautiful con cui siamo cresciute. Quanti ricordi con questa? Parapaparapapara.
1: Io illusa che pensavo che invece Beautiful lo facessero loro al paesello, perché poi sai che quando ritorni nei paesi piccoli di provincia dove tutti conoscono tutti e tutti sono usciti con tutti, Beautiful è dietro l'angolo.
0: Ma sarà anche quello sicuro.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Stamattina devo vedere il mio cliente più grande a cui devo dire quante sono le tasse che deve pagare il 20 agosto.
1: Auguri.
2: Sono veramente tante, quindi mi faccio forza e dedico a lui la cavalcata delle Valchirie.
1: Ha già fatto tutto lui. Però questa è quella vera.
2: Ciao da Francesco.
0: Mamma mia.
1: È venuta l'ansia a me, posso dirlo?
0: Ma anche a me, guarda. Marco ci scrive: la mia adorabile moglie sta in fissa da un paio di settimane con le pratiche

0: E dopo Black Keys, le vostre dediche richieste che arrivano al 366-663-4466 e giustamente spaziano un po' ovunque. Buongiorno Emanuela.
1: Buongiorno. Vorrei dedicare a mio figlio Giorgio di quasi 3 anni il gallo Bartolito, perché mi sembra che le volte in cui me lo fa ascoltare durante la giornata non siano sufficienti.

0: No, Bartolito!
1: Questo gallo è il mio spirito guida.
2: Ma chi è? Ma quante cose che si scoprono. Comunque questi bambini adesso ci stanno facendo scoprire delle cose allucinanti. Qui è diventato tipo una kids area praticamente, sì. La nostra. Sì,
1: perché... Ma è bellissimo anche perché poi questo gallo non ne azzecca una che fosse una. Cioè io mi ci rivedo tantissimo.
2: Vedi,
1: mamma,
2: infatti.
1: Che bello.
2: Ari ci scrive: ieri Sant'Anna sarebbe stato l'onomastico della mia mamma. Siccome lei ci teneva tantissimo, le voglio dedicare Anna e Marco.

0: Festa di Sant'Anna molto sentita in tantissimi posti, quindi vabbè, facciamo gli auguri giustamente a, a tutte le Anna. Non so perché sia una delle festività comunque più sentite a livello proprio...
1: Mia mamma si chiama Anna, quindi auguri, non lo sapevo, vedi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, Francisco Javier, spagnolo da Bergamo.
1: Hola.
2: Voglio dedicare una canzone, un cuore a voi, dedicata alla Guzzi, a un mio amico romano, chiamato Saverio, che vi ascolta sempre, per dirgli che a settembre deve venire alla festa di Mandello Dell'Ario all'apertura della fabbrica nuova della moto Guzzi. Grazie.
1: Bella,

0: Radio Freccia.
1: Le 8.52, chiudiamo questo momento di dediche e richieste con il messaggio di Giacomo che ci scrive: alla mia ragazza che per ogni minima cosa che si lamenta, dimenticandosi di essere grata per le piccole cose, vorrei ricordarle che in fondo la vita è fatta di alti e bassi, e quei momenti bassi non bisogna trasformarli in periodi bui. Le vorrei dedicare quindi Non è l'inferno di Emma.

0: è riflessivo questo fidanzato. Allora, secondo me rientra ancora nei primi 6 mesi di relazione, perché fosse dopo i 6 mesi avrebbe fatto altre dediche.
1: La famosa
0: così.
1: Regola dei 6 mesi, giusto?
0: Sì, sì, sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sfrecciati in punto, precise e puntuali in quel del TH Resort di Praia Mare. Ciao. Con Lau, con Juliet, ovviamente su Radio Freccia. E dove se no? Ma io immagino che anche i vostri forni, microonde, lavatrici e quant'altro siano più o meno tarati su quest'ora.
6: Perché sì.
5: Sono quelle cose di casa che ti danno un orario.
6: Ti danno una certezza. Anche noi qui diamo delle certezze. No, perché generalmente in quest'ultima ora noi abbiamo degli ospiti che ovviamente per forza di cose non abbiamo, perché lo ripetiamo, siamo nella stagione estiva, siamo nella Summer Edition di questo Rock Morning Weekend, non ma Summer Edition.
5: Esatto, li abbiamo mandati in vacanza giustamente, li ritroveremo a settembre, ma cosa si fa in quest'ultima ora? Si chiacchiera, anche se in realtà tra pochissimo, innanzitutto le news.

0: 19:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. Prima conseguenza, il calo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali.
0: Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina nelle ultime ore. 2 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo di Kiev a Rostov sul Don nel sud della Russia. In un altro raid ucraino a Belgorod, 12 feriti, tra cui 2 bambini. Attacco russo nella notte a Zaporizhia, il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky.
1: La fuga di Abdul Ballou si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo del Pride a Berlino a bordo di un van. È stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo è stato ucciso. Il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti.
0: Torniamo in Italia. Le proteste dei No TAV in Val di Susa di sabato scorso hanno lasciato una lunga scia di devastazione, 126 feriti nelle forze dell'ordine, oltre 430 i manifestanti identificati. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha chiesto a tutte le forze politiche di condannare l'estremismo. 1 milione di euro i danni stimati al solo cantiere di Chiomonte.
1: Da ieri brucia in Puglia il promontorio del Gargano, minacciati lidi e hotel. A Peschici i mezzi della Guardia Costiera hanno evacuato i turisti e i residenti della zona. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici. Al confine con il Basso Molise, a causa degli incendi evacuati alcuni campeggi, chiuse la statale e la ferrovia.
0: E siamo allo sport. Lando Norris ha vinto il GP d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì con residua variabilità in alcune aree del sud, Appennino centro-meridionale e alcune aree del Basso Tirreno, anche la Sicilia con locali temporali, altrove più stabilità e sole come al nord Italia, caldo ancora sopportabile. Da metà settimana quarta intensa onda calda su tutto il nostro paese. Rimanete aggiornati su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:12, belli Kasabian, però questa che abbiamo in top 20 adesso devo dire che l'adoro. Super Powers, figa. Però in tutto ciò, mentre Juliet tornava dalla spiaggia, a me è venuta in mente una cosa. A me è venuta in mente, la nostra ascoltatrice ha risposto praticamente, Adri. Occhio a non andare troppo in largo, visto il precedente di qualche anno fa per quanto riguarda il mare.
2: Sì, perché giustamente loro sanno che noi qui storicamente abbiamo fatto di quei disastri infiniti nei vari villaggi. Cioè, ripescata dal bagnino in Sardegna, tutta una serie di cose, e quindi di danni ne sono stati fatti. Sprecciati, io spero che vada meglio.
1: Sì, intanto ci ascoltiamo un po' di Jefferson Airplane.

0: sei una screanzata, perché vai a bere l'acqua non potabile. Io adesso ti prenderei e ti porterei in Marocco, perché prova a bere l'acqua non potabile lì, poi ne riparliamo. Un conto qui ti è andata bene, tutto sommato.
1: Direttore, se dovesse subentrare un qualche problemino di salute, abbiamo già la spiegazione, pronti via. Io metto le mani avanti. No, perché adesso a Lau dicevo: ma Lau, ma tu hai visto sullo specchio del bagno nostro,
0: sì,
1: che c'è questa frase che non ho capito esattamente bene a
0: in
1: cosa
0: che lingua
1: allude.
0: Era soprattutto, partiamo, dice, dalle basi:
1: acqua utilizzabile solo per i fini igienici.
0: In italiano, quindi, ok.
1: Ma vorrà mica dire che non è potabile? Mi sorge questo dubbio. E lei mi guarda con tanto d'occhi, e c'ha pure ragione, e mi dice: ma tu avrai mica bevuto l'acqua del rubinetto? Io a casa la bevo, ma poi la cosa è, capito, cornuta e mazziata, perché io questo errore l'ho già fatto a Lampedusa, dove parlando poi, anche mentre ero a Linosa, viene fuori che dicono: no, no, ma a Lampedusa neanche per i campi la usano l'acqua del rubinetto. E io: ah, ecco perché faceva così schifo, che era salata, bevevi e ti veniva più sete.
0: Ragazzi, stiamo parlando poi con una che non mette il sale nell'acqua della pasta, quindi ora parliamo di contraddizioni in questo programma anche. Allora, non mette il sale nell'acqua della pasta, però beve l'acqua salata, ma soprattutto nell'acqua che non è salata generalmente c'è un monte di calcare, quindi esatto. I tuoi reni a questo punto come stanno? Allora, cerchiamo di salvarli con il sale, ma con il calcare direi che, non so, hai dei calcificati, che cosa?
1: Io faccio la degustatrice di acque, ecco. Perché sai che questa professione c'è? Ci sono quelli che ti sanno dire: quest'acqua è della tal marca, anche senza vedere l'etichetta. Io però ho una specializzazione che va oltre, cioè faccio la degustatrice di acque non potabili, nel senso che vi so dire, in seduta stante, proprio in presa visione, quanti batteri o Escherichia coli e altro ci sono in 2 cc di acqua.
0: Guarda, abbiamo un'altra rubrica da far partire in questo programma. Dopo la medicina 33, che cos'è questa?
1: Quanto sopravviverà Juliet in una trasferta?
0: Ecco, bene, bene.

0: pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Radio Freccia.
6: 9:26 sfrecciati, Rock Morning, Summer Edition, ormai è ufficialmente così che lo chiamiamo. Tanto gente che va, gente che viene, che entra nei nostri studi, ma a noi l'onere e l'onore, dicono quelli bravi, di cercare di raccapezzarci anche in questo palinsesto delle prime due settimane. A me è comparso qui di fianco un Jimmy D selvatico. Ma buongiorno, venga a farsi vedere.
7: Dopo che si è girato.
6: Venga.
7: Ma buongiorno a lei, non entra nella telecamera, deve venire non più qui. Stringiamoci. Come è arrivato qui da noi? Con quale mezzo?
8: A nuoto.
7: A nuoto, ok. Direttamente dall'isola di Dino è venuto lui, dal nostro amico Dino qui davanti.
8: Ma sono venuto in auto.
7: Sì, dall'isola di Dino.
8: Da Dino, sì, è un'auto che...

0: Anche Pink Floyd, Breathe, nel nostro Rock Morning Weekend Edition, Weekend Summer Edition. Adesso dateci un attimo, una decina di giorni per tararci su questa nuova dicitura, tanto poi dopo i 14 faremo direttamente cambio con il buon Tobia e la Fra che arriveranno. Allora, prima è comparso il nostro Jimmy D.
1: Sì.
0: Cerchiamo di dare una sistemazione a questo palinsesto.
1: Sì, cerchiamo domani magari, adesso no. Basta.
0: Per amor di precisione, come no, adesso basta.
1: Basta, adesso basta, abbiamo finito con le 9
0: esatto.
1: e mezzo.
0: Allora, arriveranno le Good Vibration, quelle restano. Come sì. al solito con il nostro trio, Eddie, Jimmy, sì. arriverà anche il Doc. Poi ci collegheremo direttamente con Lipari, perché dalle 14 si va di là, si passa sempre più o meno nel nostro mare, qui di fronte a noi, a portata di vista.
1: A perché portata, sì.
0: Quando è limpido le oglie si vedono. Poi stasera riprenderemo la linea noi di qua da Praia Mare, nel mentre ci dovrebbe essere Wally in diretta da quella di Milano, di Cologno Monzese, e poi Step, con cui noi stiamo già organizzando una bisca clandestina, ma adesso dobbiamo un attimo capire i partecipanti delle altre radio.
1: Ottimo, ok, meraviglioso. Comunque, a proposito di isole, dicevamo quest'isola di Dino qui davanti, che a quanto pare c'è qualcuno che la raggiunge anche a nuoto.
0: Sì, mi sono informata perché però... la mia idea era: ma vado a fare trekking, i 1001 modi di Juliet per morire durante la
1: trasmissione. Esatto. Okay. Già li abbiamo elencati prima, quindi continuiamo da questo.
0: Non fosse che ieri sera il nostro driver ci ha tenuto a precisare, ma ha detto: no, non ci si può andare in solitaria. Bisogna essere accompagnati. E io ero tipo: ah, un po' come ah, ma non si beve l'acqua non potabile del rubinetto.
1: No, no, no, Giulia, se non si fa, non si fa.
0: Vabbè, troverò qualcuno che mi accompagni sull'isola di Dino a trovare questo Dino.
1: Qualcuno che guidi. Sì, chi è Dino soprattutto? Bisogna scoprire chi è Dino. Adesso questa è la nostra missione in questi 10 giorni: scoprire chi è Dino.
0: Vado da Dino a farmi offrire un caffè, perché io dove vado devo assaggiare. Quindi Dino, minimo una caffettiera di metterla su e io arrivo.
1: Fino a ieri era un giardiniere, comunque.
0: Fino
1: Dino.
0: A ieri era. Sì, perché. Questi sono i deliri. C'è qualcuno dei nostri colleghi che ha detto: ma Dino era il giardiniere di mia nonna.
1: Ecco, ecco. Vedi, appunto. Arrivano i Pearl Jam con Sirens.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: Radio Freccia.
1: 43 in questo Rock Morning Summer Edition stiamo scoprendo insieme a voi che cos'è l'isola di Dino, che cosa significa e soprattutto chi è Dino.
2: Sì, perché allora noi dove andiamo cerchiamo di acculturarci. Allora, visto che ci mettono in posti anche belli a livello paesaggistico, naturalistico, abbiamo detto: senti, indaghiamo. Oltre ad aver capito che fanno delle escursioni guidate, Juliet, touch sta buon, non c'è andare da sola, adesso stiamo un attimo ricostruendo, perché qua dietro ci sono tutte delle cose, sai. Uno ci parlava di Ferrari, uno di Agnelli, uno di un'isola privata, uno di un'isola pubblica. Come funziona sta cosa? Mo capiamo.
1: Vediamo.

0: Smashing Pumpkins, Perfect. E noi stiamo scoprendo questo territorio di Praia Mare. Giustamente siamo arrivati, la prima cosa che ti capita davanti agli occhi è l'isola di Dino. Allora, senza scendere, noi abbiamo già detto allora chi è questo signor Dino e tutto il resto. Anche il nostro driver di ieri sera ci faceva un po' di storia.
1: Vai.
0: Siamo arrivati a questa scoperta, cioè 1962 Gianni Agnelli sborsa 50 milioni di lire e acquista quest'isola, quindi era privata. Lui voleva costruire questo polo turistico internazionale, bungalow, cose varie, se non fosse che nel 2014 sto piano è naufragato, gli hanno detto no, cioè, o meglio non direttamente a lui, però per interposta persona il tribunale ha annullato la vendita e ha restituito l'isola al comune di Praia Mare, che l'ha fatta diventare questa riserva naturalistica che poi noi conosciamo oggi. E infatti si diceva ci sono delle grotte, ci sono delle cose da vedere.
1: Bello.
0: Bello, molto molto bello.
1: Bello, che cercheremo di raggiungere in qualche modo. Però ho scoperto anche che Dino, proprio il nome Dino, ha un'origine etimologica, viene dal greco.

0: Allora, significa gorgo, vortice o tempesta per via del mare, spesso molto mosso e pericoloso intorno all'isola. Quindi chissà che i dini del mondo, anzi i dini d'Italia, non si chiamino così proprio in riferimento all'isola di Dino.
1: Cioè, persone turbolente.
0: I gorghi.
1: E noi dove dovevamo andare a finire? Dove volevamo andare a fare kayak? Giustamente, sì, sì, nell'isola. Cioè, la prossima volta facciamo che la trasferta ce la fate fare sullo stretto di Messina, così io parto direttamente a fondo in mezzo, peggio di Ulisse, visto che adesso sai l'Odissea, le cose.
0: Infatti.
1: Qui è una sopravvivenza, sì, non è una trasferta.
0: Senti, a proposito di Odissea, ti ho trovato un'altra roba. Il tempio Edina, un'altra ipotesi fa derivare il nome da un piccolo tempio, in latino Edina, quindi sì, piccola edicola o tempio, dedicato, sì, a Venere, che un tempo si trovava sulla roccia. Ah. Quindi avevamo il Cristo Redentore di là in quell'altra città, qui abbiamo la Venere sulla roccia, stiamo a posto.
1: Perfetto, tra santi e pagani ce li abbiamo tutti. Speriamo che almeno qualcuno guardi giù, uno dei due.

0: Radio Freccia.
1: 56 Jack White con Dollar Bill dalla nostra top 20. Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo nostro primo appuntamento della nostra, della mia prima Summer Edition. La
2: tua è vero?
1: A voglia.
2: È vero, sì. Effettivamente battesimo del fuoco per la nostra Lau. Adesso stiamo scoprendo le dinamiche di questo villaggio in particolare. E allora, per calarci letteralmente nella movida qua del villaggio, la dobbiamo movida. Andare. Tanto il nostro Jimmy è già qui. Ci saranno Eddie, il dottor Mann, tutto il nostro cucuzzaro di speaker, collaboratori.
3: Con le cucuzze anche.
2: Con le cucuzze, giustamente. Appuntamento a domani mattina alle 6. Anche se è martedì, non prendete un cuccolone, ci siamo noi.
1: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Con
0: Radio Freccia.
2: Le 10 precise precise di questo lunedì 27 luglio 2026, Eddie Berry da Roma e Jimmy D da...
3: Buongiorno da Praia Mare, direttamente dalla Calabria. Buongiorno a tutti quanti coloro che sono belli sintonizzati sulle frequenze Radio Freccia. Ciao caro Eddie, buongiorno.
2: Ma che bello, sei già abbronzato.
3: Ma che cosa stai dicendo? È semplicemente che sono stato vicino a un faro e ho preso l'ustionata.
2: Ok, allora lo faccio anch'io per questioni cromatiche, facciamo così insomma.
3: No, tu sei sempre bello abbronzato, falla finita, dai.
2: Va bene, abbiamo varato l'inizio della versione estiva delle Good Vibrations per 14 giorni, tutti i giorni dalle 10 alle 13, anzi dalle 10 alle 14, perché a mezzogiorno ci raggiungerà il Dottor Mann. Adesso una preghiera, vuoi lanciarla tu?
3: Allora, vai in questo momento in onda. Please, please, please, let me get what I want. Cari miei, la versione dei Muse.

0: Alle 10.03 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. La possibile ripresa di una fase negoziale fra Stati Uniti e Iran sembra essere sempre più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. In prima conseguenza, il calo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. La fuga di Abdul Balut si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo del Pride di Berlino a bordo di un van. È stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau, ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo è stato ucciso. Il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti. Circa 2.000 persone hanno partecipato in serata a una marcia per ricordare Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia una settimana fa a Bologna. Il corteo ha attraversato le strade del quartiere Pilastro in un clima di forte partecipazione, scanditi cori contro il governo e la polizia. Torniamo all'estero, fuoco incrociato fra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore 2 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo di Kiev a Rostov sul Don, nel sud della Russia. In un altro raid ucraino a Belgorod, 12 feriti, fra cui 2 bambini. Attacco russo nella notte a Zaporizhia, il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Negli Stati Uniti, a Seattle, è salito a 3 il bilancio di una sparatoria avvenuta in un festival gastronomico. 4 feriti, fra cui una bimba di 2 anni. Indagini sono in corso sulle modalità dell'attacco, ha fatto sapere la polizia. Nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze. Fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio sono previsti lavori di manutenzione programmata. Lo comunica Trenitalia. I treni alta velocità potranno subire cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario. Chiudiamo con lo sport. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana, risponde sui social alle polemiche scatenate da alcuni esponenti politici che contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa. Ho sempre rispettato le leggi, mi rammarico per le polemiche, nessun significato politico nella collaborazione. E ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo che torna a essere protagonista sull'Italia. Già oggi al centro nord punte massime vicine ai 35 gradi. Il sud avrà un po' di variabilità nelle prossime ore, con qualche goccia di pioggia più probabile in Puglia e in Sicilia, ma fenomeni isolati. Attenzione, verso il weekend temperature vicine ai 40 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Giunte le 10:13, buon lunedì 27 luglio, in quella che appunto è stata definita niente po' di meno che Juliet e Lau, la Summer Edition, e così è di fatto. Allora, buongiorno ancora a tutti gli sfrecciati collegati in questo momento, ma già anche dalle prime ore dell'alba. Come andiamo con le temperature più che altro? Perché insomma, anche da ste parti non tira un filo di vento, poco male da un certo punto di vista, perché abbiamo il bellissimo mare della Calabria.
2: No, a Roma fa caldo, fa molto caldo, però il dottor Mammi ha garantito che ieri era una giornata ottima rispetto al solito, quindi attendo cose di insomma belle potenti.
1: Comunque,
2: fa caldo in tutta Italia.
1: Certo, ma abbiamo un'estate pregna, diciamo, è proprio ricca di musica. L'avevamo già anche ricordato durante la settimana che precedeva questo momento, insomma, della trasferta della radio da queste parti, ma non solo, lo ricordiamo, c'è anche Lipari. Insomma, l'estate di Radio Freccia non si esaurisce qui. E abbiamo tanta musica, raga. Abbiamo tante cose che potrebbero suscitare anche buone idee o suggerimenti, o quantomeno delle atmosfere descrittive, mi verrebbe quasi da dire.
2: Vabbè, per esempio, in questa canzone cosa ti vedi?
1: Mi viene a piangere adesso, me la vedi così. È un po' come dire, abbiamo il mare tutto da affrontare perché è bello piatto, quasi quasi un bel bagno.

0: Linger the Cranberries, beh, insomma, rock and roll è musica che si presta a qualsiasi tipo di stagione, no? Per cui la metti d'inverno, ti dà certe sensazioni, la metti di primavera le altre, ed estate assolutamente altre sensazioni ancora. Il buon Jimmy D prima stava piangendo con
1: mi fa venire le lacrime, lo so, perché sei un sensibilone,
0: però in quanto sensibilone io ti metto in onda un messaggio che invece mette un po' in discussione un'altra parte della tua personalità. Ascolta.
2: Buongiorno sprezzati e buongiorno al furbacchione Jimmy, che durante la settimana, quando deve prendere il treno, è perennemente in ritardo.
0: Ma no.
2: Però quando va al mare è lì anche mezz'ora prima. Certo. Come mai, caro Jimmy? Dacci una giustificazione plausibile.
1: Allora, ti dirò che la stanza, il studio qua dove mi ritrovo oggi, non distano 222 chilometri, c'è giusto questa piccola differenza qua, sottile.
0: Però vedi, tu dovresti prendere dei superpoteri, perché se tu avessi superpoteri dovresti in qualche modo prendere e fare Milano-Bologna, come, non lo so, chi è che correva veloce?
1: Flash.
0: Chi?
1: Era Flash Gordon.
0: Flash Gordon potrebbe essere una buona idea. Quindi potresti prendere i superpoteri Flash Gordon, oppure preferiresti prendere gli altri superpoteri, Jimmy? Cosa preferiresti?
1: Ma sì, vorrei quello di Poltrons, che è un supereroe di quello che sta seduto e si fa i cazzi suoi.
0: Il re del telecomando.
1: Quella roba lì, insomma, il re del divano. Okay,
0: ecco, come è vestito Poltrons?
1: C'ha un bellissimo copri Poltrons che assume colori a seconda di dove si trova. Praticamente lui si mimetizza, quindi spesso mi trovo della gente in braccio.
0: Quindi un po' come i Barbapapà, insomma.
1: Bravo, questo è un ottimo parallelismo.
0: Viva i Poltrons!
1: Sì, io mi sento come Barba in questo momento.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Radio Freccia.
6: Signor zio Eddie Berni, io non sono contento. Alle 10.29 di questo primo giorno della trasferta, diciamo estiva da parte mia, ma in realtà anche tu sei un po' con me in questo momento, io ho deciso di fare una cosa, ok? Di proporre di tanto in tanto una colonna sonora adatta a quella che potrebbe essere un'atmosfera da viaggio. Allora io vado direttamente all'interno di un testo, scritto niente poco di meno che da Mars Bonfire, che compare con una celebre frase che dice Heavy Metal Thunder, ovvero questa espressione fondamentalmente considerata quella che è la primissima menzione in assoluto del termine heavy metal, associato ovviamente alla musica rock, sebbene originariamente descrive.
7: Ok, quindi si viaggia con gli Steppenwolf, dai, che mi sembra una gran figata.
6: Bravo.

0: E tutto questo doveva essere una ballata originariamente. Stiamo parlando del grande successo di Born to be Wild, che io così l'ho lanciata a mo' di prima traccia di una playlist di un viaggio immaginario. Detto ciò, vorrei anche ricordare una cosa, zio Eddie, ovvero che nel 2004 è uscito Born to be Wild, The Story of Steppenwolf. Quindi la band, la ricordiamo, che insomma ha reso celebre questo brano, tra l'altro associato a, in qualità di apertura del film Easy Rider. Il film documentario diretto da Oliver Schwemm ripercorre poi quelle che sono le origini della band, la fuga del cantante John Kay dalla Germania del dopoguerra e poi quello che è stato l'impatto culturale di questa canzone.
1: Allora, invece, notizia arrivata da pochi minuti: Pirlo non è più candidato a commissario tecnico della nazionale, prova amarezza, quindi si sfila Andrea Pirlo nella della possibilità di diventare CT della nazionale. A questo punto bisogna decidere cosa fare, non è neanche escluso che Paolo Maldini, neo direttore tecnico, molli il colpo, insomma, diciamoci le cose come stanno. Quindi tutto da rifare per quanto riguarda la nazionale italiana.
0: Grossa amarezza.
1: Ecco, potresti farlo tu, Jimmy, il CT della nazionale.
0: Sì, guarda, se vogliamo rimanere a casa per i prossimi 40 anni posso fare il CT della nazionale di calcio, va bene.
1: Voglio dire, però almeno ci si diverte, come intanto siamo a casa da tre edizioni, quindi se non altro, insomma.
0: Sì, poi diventerò bersaglio naturalmente di odio supremo da parte dei tifosi, giustamente. Vabbè,
1: ma tanto qualsiasi scelta fa un commissario tecnico viene odiato o amato, quindi è a quel punto lì, dai, insomma, non lo so. Poi tu tutte le tue competenze sul football americano potresti applicarle al calcio.
0: Sì, certo, benissimo, facciamo un altro sport, andiamo lì con una bella palla rotonda, però pigliatevi a cazzotti in faccia.
1: Esatto, cioè, come dire, le partite finiscono in quattro, però
0: c'è una cosa che mi sta sulle balle del calcio, con tutto che mi piace tantissimo in realtà, sono tutte quelle attitudini da fallo teatrale, no?
1: Certo.
0: Mi hai distrutto, tutte queste scenate.
1: Ma anche lì, tu sei un attore straordinario, potresti insegnare finalmente ai calciatori a fare finta bene.
0: Sì, sì, prende un pestone e poi incominci e attacchi con un monologo, per dire.
1: Esatto, l'arbitro ti guarda e fa cosa succede.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Radio Freccia.
5: Entriamo dal grande viaggio, 10:46, grande viaggio in realtà immaginario, perché insomma con quella che è stata la primissima scelta della nostra playlist appunto immaginaria di un viaggio immaginario, però con lo zio Eddie e tutti gli sfrecciati, ci stiamo facendo un bel viaggione in realtà.
6: Sì.
5: Ci sono invece dei messaggi?
6: Sì, i nostri ascoltatori viaggiano da un'altra parte invece.
7: Ma potrebbe farlo Maldini, il CT della nazionale? Cioè, insomma, mi sembra uno proprio alle prime armi.
6: No, perché non ha studiato da allenatore, come ha fatto il padre, come ha fatto Pirlo, eccetera. Fare l'allenatore bisogna avere il patentino, bisogna fare tutta una serie di procedure, esami, eccetera, e Maldini ha sempre fatto il dirigente, invece, non l'allenatore vero e proprio, insomma. Per quello, Jimmy, dovresti prendere il patentino.
5: Sono lì, sto per dare l'esame.
6: Sì. Sì, okay, sì. Con che schema giochi?
5: 5-5-5, il grande Oronzo Canà insegna.

0: Aerosmith, Walk This Way, alle 10.50 di questo 27 luglio, lunedì 27 luglio 2026, primo giorno della versione estiva delle Good Vibrations, e stiamo parlando, come tutta Italia, della nazionale italiana e di come si può trovare un commissario tecnico, un allenatore, visto che Pirlo ha detto che non è più disponibile dopo le polemiche legate alla sua questione con l'agenzia di scommesse russa. Intanto la nostra ascoltatrice che ci ha fatto la domanda su Maldini ci ringrazia, Jimmy, perché dice che gli abbiamo evitato una figura del piffero con i figli.
1: Giustamente, beh, bravissima lei che si è così, insomma, preoccupata di cercare di accontentare con le risposte i figli.
0: Allora, poi c'è un nostro ascoltatore che propone un'alternativa alla tua candidatura, Jimmy, ascolta.
2: Giorgio Sferciati, Roberto da Milano. Ma mi risulta che il patentino d'allenatore l'abbia preso anche un tale Alessandro Del Piero, che tutto sommato qualche minimo di esperienza sul campo se l'è fatta, credo.
1: Certo.
0: Sì, però un conto è fare il giocatore, un conto è fare l'allenatore. Tant'è vero che Pirlo come giocatore è stato straordinario, come allenatore molto meno, insomma, nel senso che affidare una squadra a Del Piero bisogna che Del Piero faccia esperienza come allenatore. Come calciatore non si discute, come allenatore invece deve fare un po' di esperienza.
1: Senti, ma come la vedresti eventualmente la presenza di Pep Guardiola?
0: Ma Pep ha detto no grazie.
1: Non c'è verso.
0: Pep ha detto, sai che c'è, ho promesso alla mia famiglia che stavo con la famiglia e quindi conseguentemente...
1: Non esce fuori da sta roba.
0: È modo elegante per dire, raga, vi voglio bene. No, beh, che come dire, allenare la nazionale italiana in questo momento è da una parte una cosa molto prestigiosa, dall'altra è un rischio grosso, perché, capito, uno come Pep Guardiola, se va a allenare una nazionale, va a allenare una nazionale con cui, come dire, ha la garanzia che può lavorare su cose di un certo livello. Noi non siamo ad altissimi livelli oggi, e quindi secondo me il Pep ha detto, ragazzi, sto in vacanza.
1: Allora, cercasi al 366-663-4466 Kamikaze.
0: Uno disposto a... Oppure vai tu, Jimmy, te l'ho detto, tu sei un kamikaze perfetto.
1: Vabbè, mi proverò.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 di questo lunedì 27 luglio 2026 di Bernie e Jimmy D con le Good Vibrations Summer Edition. Allora, stiamo parlando di come trovare un CT per la nazionale, visto che Andrea Pirlo ha deciso che non è più candidato. E c'è un ascoltatore che scrive: avrai una lista di candidati, Oreste Papol, mediano del Fanfulla in possesso di patentino, Gaetano Catrame, già dirigente della Bacchio Calcio, Tiffano Malessere, il Panzer di Barzanò. Secondo me nessuna di queste candidature supera la tua, Jimmy.
2: Non so cosa dire, essere così nella rosa dei prescelti con questi straordinari allenatori non mi sento in grado io, non lo so.
1: Secondo me tu sei meglio di Gaetano Catrame.
2: Tu dici, dire. Beh, non sì. Lo so, guarda,
1: secondo me
2: non l'ho mai incontrato. Ecco.
1: Con tutto il rispetto, Gaetano Catrame. Poi con un cognome del genere è vero che in panchina fa subito, come dire, compattezza, però...
2: Vabbè, io faccio Pantano.

0: Alle 11.09 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Quattro persone, tutte di nazionalità straniera, sono state fermate nelle scorse ore per i disordini che si sono verificati sabato pomeriggio in Val di Susa, quando diverse centinaia di manifestanti travisati hanno assaltato i cantieri e sono andati allo scontro con le forze dell'ordine. I fermati sono probabilmente appartenenti ai cosiddetti Black Bloc. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La fuga di Abdul Balout si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo del Pride di Berlino a bordo di un van. È stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo è stato ucciso. Il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti. Circa 2.000 persone hanno partecipato in serata a una marcia per ricordare Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia una settimana fa a Bologna. Il corteo ha attraversato le strade del quartiere Pilastro in un clima di forte partecipazione, scanditi cori contro il governo e la polizia. Brutto incidente di percorso, ma senza conseguenze gravi per il volo Roma-Filadelfia dell'American Airlines di sabato scorso a causa del malore di gran parte dell'equipaggio di cabina. Il volo è stato dirottato sull'aeroporto di Dublino e i passeggeri alloggiati in un albergo della capitale irlandese per poi ripartire il giorno dopo, sotto accusa una sostanza chimica usata per le pulizie a bordo del velivolo. Sono durate tutta la notte le azioni di controllo e monitoraggio delle strutture ricettive nella zona interessata dal vasto incendio che ha mandato in fumo ettari di bosco a Peschici, in provincia di Foggia, sul promontorio del Gargano. Ora il rogo è sotto controllo e i turisti sono tornati nei loro alloggi. Roghi anche al confine con il Basso Molise, evacuati alcuni campeggi e un RSA. Fuoco anche a Roma sul grande raccordo anulare. Ho preso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. Inizia così un nuovo post pubblicato sui social da Andrea Pirlo. Ieri il campione del mondo era intervenuto sulle polemiche nate dal suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online che hanno fatto sfumare la sua candidatura all'allenatore degli azzurri. E ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo che torna a essere protagonista sull'Italia, già oggi al centro-nord punte massime vicine ai 35 gradi, il sud avrà un po' di variabilità nelle prossime ore, con qualche goccia di pioggia più probabile in Puglia e in Sicilia, ma fenomeni isolati. Attenzione verso il weekend, temperature vicine ai 40 gradi, per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: arrivati gli U2, è arrivato anche il dottor Mann. Buongiorno, Doc.
1: Eccoci qua, potevo mai lasciare solo in questa valle di lacrime Eddie. Alle 11:17, peraltro.
0: Esatto.
1: Anche quasi 18.
0: E Jimmy situato in Calabria.
2: Bravi ragazzi.
1: Jimmy non è in Calabria, che sarebbe un posto bellissimo per lui,
0: ma
1: è a Ouagadougou
0: .
1: E sta facendo così, sta visionando dei giocatori candidabili per la nazionale che verrà.
0: Esatto, sì.
1: Però insomma, siamo sempre con qualche...
0: È già al lavoro, insomma.
1: Ma non c'è una lira, Jimmy, qual è il budget?
2: Nullo, pressappoco nullo, se non una busta aperta di arachidi, vero? O un cornetto smozzicato,
1: Roba buona, però, insomma.
0: Però, mica male.
1: Che pretendi? Che sei, Guardiola? Su, dai, andiamo.
0: Senti, ma abbiamo un puntero? Hai trovato qualcuno che la butta dentro?
1: Puntero.

0: per ruolo più che altro.
1: Ragazzi, io adesso mi sto studiando con attenzione il gegenpressing tedesco, la strategia storica, sì, insomma.
0: Lascia fare. Sono cose brutte che faceva Arminio nella foresta di Teutoburgo contro Quintilio Varo.
1: Sto provando un po' tutte, lascia fare.
2: In un altro mondo.
1: Sennò posso anche ritornare alla famosa zona di Arrigo Sacchi, eh?
0: Lascia fare.

0: Varò, quante volte ho ballato sta canzone come uno scemo all'Odissea 2001 a Milano.
1: Ma quante volte l'hai ballata? Zero.
0: No, certo, io ballavo, ma è seguito lui, certo, era un pezzone di quelli che si ballava. Mentre tu facevi il fighetta e scrivevi recensioni sui cantautori, io ballavo.
1: No, io ero denominato il meglio tacco de Roma, nelle balere, nei luoghi
2: dai
1: dove...
2: Dai de tacco e dai de punta.
1: Hai capito? C'è lui che ma Sweet Louisa lo disse a 2001. Dovete sapere, prima di mandare qualche messaggio, qualche RVM, sì, dovete sapere che Eddie Berni è arrivato a Roma con questo tipo di fama che l'ha preceduto. A Roma fa caldo, perché lui a Milano ha una cadrega climatizzata personale, ma che lo segue quando fa le passeggiate a Corso Como, Orvieto della Spiga, Monte Napo, è così.
2: Sì, è proprio così.
0: Smettere di leggere certi giornali, guarda, vabbè.
1: E quali?
0: Mandiamo messaggi dedicati invece alla ricerca del CT, dai, andiamo.
3: Ragazzi, Oronzo Canà.
1: Beh, certo. No.
3: Dalle 1000 richieste che aveva non è accettata nessuna apposta perché aspettava la nazionale, ormai è abbastanza esperto. Sì. Per poterci riportare al mondiale.
1: Ma Aristoteles non può giocare, però. Perché,
0: no, non credo, lo so. Jimmy, tu che ne pensi?
2: Io sono sempre favorevole per la bizona, quindi va benissimo.
1: 5-5-5. Sì. Oppure.
4: Beh, con un cognome del genere può solo essere asfaltato come allenatore.
0: Stiamo parlando di un candidato che era, di cognome faceva Catrame, che è stato proposto dai nostri ascoltatori.
1: Insomma. Io propongo anche Ciccio Birillo, che insomma.
0: Ciccio è libero?
1: Ciccio Birillo.
2: Viene anche qua, viene a fare ancora.
1: È bellissimo, Ciccio Birillo è multitasking, quindi insomma, proporrei lui.
0: Va bene, ci sto,
1: poco.
0: Però io ripeto, un ruolo a Jimmy lo vorrei trovare, perché secondo me è importante anche per, come dire, la compattezza della squadra.
1: Se lui è umile, quello che porta il secchio con la spugna.
2: Se esatto, e a chi sbaglia gol tiro lo straccio sul collo.
1: Così, cioè, bagnato.
0: Così.
2: Esatto, funziona così, sono alla vecchia maniera, scusate.
0: Dai, va bene, Ciccio Birillo e Jimmy D.
1: È fatta, che pacchetto, che ticket.

0: mamma.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Radio Freccia.
8: Già, 11:32. 11:32, questa è già una versione delle Good Vibrations in trio,
9: certo.
8: Nonostante l'orario un po' così, è di Jimmy e il Doc, Jimmy in contumacia, Eddie e il Doc straordinariamente insieme a Roma, a meno che non sia un avatar quello di Eddie.
9: Oh no.
8: Detto questo, abbiamo ancora pensieri sul possibile CT della nazionale, per esempio qua.
10: Ciao da Carlo, visto che sia stato, è stato nominato Pirlo, che ha molte più esperienze come calciatore che come allenatore,
9: sì.
10: A questo punto proporrei Luis Silvio, brasiliano che è stato in forza alla Pistoiese, bello. Sulla cui esperienza e bravura come calciatore nessuno può discutere.
9: No, è vero.
8: Luis Silvio, sì, le magliette da Pistoiese come quelle dell'Olanda, arancioni, se non ricordo male.
9: Ma io non lo ricordo come un calciatore indimenticabile, Luis Silvio.
8: Vabbè, ma era Caruccio, quindi fa la sua figura. Beh, è tempo di
9: ma anche
8: social.
9: Jimmy è Caruccio, scusami. A quel punto prendo Jimmy.
8: Forse.

0: È il panico dello zio Eddie con i Surfaris. A proposito di reminiscenze estive legate ai grandi allenamenti al quale ho sottoposto, le grandi prove per cercare di convincere lo zio Eddie a fare del surf. Adesso la prossima vittima sarà il Doc.
1: A fare il surf di che tipo? Scusa, abbi pazienza. Il ballo oppure le onde?
0: L'attività sportiva, caro mio.
1: Ma io ho vinto 3 campionati mondiali di kitesurf, Ciccio.
0: Mondiali?
1: Inutile che... Mondiali, certo.
0: Quali anni?
1: Nel 1936.
0: Certo, che c'era col caspita, c'era.
1: Vabbè, ho capito.
2: L'ha inventato lui.
1: Sempre questa denigrazione del
2: era da solo ai campionati e ha vinto.
0: Allora, io so invece da prove provate che ci sono ancora delle testimonianze da archivio su alcune tavole in gesso dei campionati vinti da Doc, esatto, di guida di piroga.
1: Sì, ma questo accadeva però nell'Egeo.
0: Bravo.
1: Quando abbiamo fatto la Salamina, è stata una partitaccia quella, e io con la piroga spia andavo a vedere quello che facevano i persiani, perché Temistocle mi ha detto vai avanti, va a vedere te. Io sono andato, la piroga funzionava bene perché era un vascello.
0: Eri un grande velocista, so che tu eri un grande manovratore di vela.
2: Pochi sanno che Christopher Nolan ha chiesto e ottenuto la consulenza del dottor Mann per quanto riguarda l'Odissea.
1: Posso dire, come dice qualcun altro, un bellissimo film e una grande cazzata contemporaneamente, perché voglio dire, se poi l'Odissea, dove sta Nausicaa? Dove sta nessuno che peraltro noi abbiamo a cuore onda, qui a Radio Freccia? Sì. Dove sta? Poi Penelope che accompagna oltre le colonne d'Ercole Ulisse dopo il ma va, ma bello.
0: Dimmi la verità, Doc, dimmi la verità.
2: Il contratto.
0: Dimmi la verità. Sì. Sei andato al cinema con tanto di libro a mano?
1: No, sono andato con Mario Vai, questo basta.

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: E sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Radio Freccia.
9: 11.47, Good Vibration Summer Edition con Eddie Ben, il Doc e Jimmy. Stiamo cercando un sostituto per Pirlo che ha rinunciato alla nazionale e abbiamo diverse candidature.
10: Hey Rockers!
11: Io
10: propongo Ranieri, e l'altro romanista di Rossi.
11: Ma anche perché?
10: Oppure se per rimanere in quell'orbita grosso, i fratelli Inzaghi,
11: no,
10: o addirittura Cannavaro, oppure Montella, ecco i candidati. Ciao.
11: Vabbè, ma che è?
12: Ciubecca?
11: Non lo so, sì, è Ciubecca praticamente.
9: Cosa è successo secondo te?
11: Si è esaltato per fare i nomi, soprattutto dei romanisti, e poi dopo ha virato. Cannavaro, secondo me, potrebbe essere un'idea.
9: Ma Cannavaro, sta parlando.
11: Vabbè, ho capito, ma c'era lo Uzbekistan, non è
9: appunto,
11: che stava allenando il Madrid.
9: Cannavaro.
11: Non lo so, cioè, hai altri candidati?
9: Ranieri mi piace.
11: Lo chiamiamo.
9: Dai, chiamiamo
11: Ranieri.
9: Massimo
11: Ranieri, e secondo me perdere l'amore anche la nazionale.

0: So Far Away, Dire Straits alle 11:51. Chiudiamo la parentesi dedicata al nuovo CT della Nazionale, perché qua abbiamo, insomma, come dire, diverse proposte, diverse possibilità. Io continuo a insistere che Jimmy D è la soluzione giusta, però,
1: basta, non è vero.
2: Jimmy, raccontiamo però la verità agli italiani. Prende la stecca, Eddie, da te, cioè prende la mazzetta, se no non si spiega.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Sono il procuratore di Jimmy, cosa c'è di male?
2: È il procuratore, che è questo. Ma anche per disfartene. Giusto. Cioè, nel momento in cui lui, Jimmy, sì, accettasse, sì, lui non potrebbe più fare, per incompatibilità di cariche, la Good Vibrations. Quindi come facciamo con tutte le pirillone, le fans?
0: Le portiamo a Coverciano.
2: Le portiamo a Coverciano e fanno la curva a Jimmy.
1: Esatto. Bel pullman, esatto. Tutto
2: rosa.
1: Rosa, niente male, okay.
0: Tutto rosa, va, no, ma dai.
1: Glitter e rosa, va benissimo, per farle sentire il loro agio. Dopodiché le mettiamo in una bella curvona sugli spalti, insomma, Coverciano. Va bene?
2: Ma perché, allora, cioè adesso io non voglio entrare in una dinamica così, in pecoreccia,
0: sì,
2: però le curvacee che vanno in curva, cioè Jimmy, pure te date una garmata, perché c'è anche un'età.
1: No, noi abbiamo bisogno di gente che ci crede fino in fondo.
2: Ma sì, ma quello,
0: esatto, quindi sono d'accordo. Le pirillone seguono anche la squadra in tournée.
2: Ricordo che le pirillone sono, sì, le fan accanitissime di Jimmy, perché ce l'avesse, sì, davanti, sì, che tutto
1: l'anno, chiamate voi così comunque, tu Doc
2: cadono in deliquio appena lui apre bocca, fa vedere le sue extension, capito, che loro credono siano capelli veri, e dopodiché sono ovviamente non giovanissime, perché questo va detto, perché insomma lui c'ha un pubblico maturo,
1: certo. Che ne sai
0: tu? Vabbè, insomma, comunque Jimmy, l'importante è che trovi qualcuno che la butta dentro. Questo è
2: no, adesso, dopo tutto quello che abbiamo detto, Eddie, mannaggia.
0: Che ho detto?
2: Cioè, no, niente.
0: È un termine tecnico.
2: È un termine tecnico.
1: D'accordo, sono d'accordo. L'importante è andare sul dischetto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno, caro Doc. Buongiorno.
2: Ecco, però non hai sentito lo sparo del cannone del Zanicolo, perché ora che sei a Roma dovresti in qualche modo essere edotto tu da turista di quello che accade in questa città, se no ti preoccupi. Jimmy invece, che è abitato qui, peraltro in zone, come dire, popolari. No, per favore, popolari. Insomma, sa bene che lo sparo, giusto Jimmy?
3: Lo sparo.
4: Pem!
2: È la schioppettata,
3: senti,
2: si dice.
3: Senti come va.
4: Veramente, cioè, non so più come definire le qualità attoriali di Jimmy. Sa fare anche
2: lo sparo.
4: Mamma mia.
2: A salve.
4: Fai quello invece in una salve.
2: No, che c'è gente lì intorno. Dopo spara una salve, succede quello che succede. Jimmy, dai, ti prego, dacci un segno. Sei già rammollito, capito? Sei in Calabria nel resort da due ore. Già
3: stai
2: con le
3: sciabattine della giornata, ragazzi. Fa un caldo becco. Noi qua stiamo cercando di affrontare i meno 28 che abbiamo all'interno del nostro piccolo studio. Ma
2: reputo di fortunato rispetto a gran parte degli sfacciati che ti stanno ascoltando.
3: Ma infatti, io esco fuori col pellicciotto.
2: Sei un viziato.
3: Sì, esco fuori col pellicciotto e poi vado a mare e galleggio.
4: Che bella immagine, vestito da grizzly.
3: Esatto.

0: E alle 12.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. Inizia così un nuovo post pubblicato sui social da Andrea Pirlo. Ieri il campione del mondo era intervenuto sulle polemiche date dal suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online che hanno fatto sfumare la sua candidatura ad allenatore degli azzurri. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina nelle ultime ore, 2 persone sono state uccise e altre 5 sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo di Kiev a Rostov sul Don, nel sud della Russia. In un altro raid ucraino a Belgorod, 12 feriti, fra cui 2 bambini. Attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Barnum riceverà il presidente ucraino Zelensky. Negli Stati Uniti, a Seattle, è salito a 3 il bilancio di una sparatoria avvenuto in un festival gastronomico. 4 i feriti, fra cui una bimba di 2 anni. Indagini sono in corso sulle modalità dell'attacco, ha fatto sapere la polizia. Fermata una persona, un'altra sarebbe in fuga. Brutto incidente di percorso, ma senza conseguenze gravi per il volo Roma-Philadelphia dell'American Airlines di sabato scorso. A causa del malore di gran parte dell'equipaggio di cabina, il volo è stato dirottato sull'aeroporto di Dublino e i passeggeri alloggiati in un albergo della capitale irlandese per poi ripartire il giorno dopo, sotto accusa una sostanza chimica usata per le pulizie a bordo di un veicolo. Nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze. Fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio sono previsti lavori di manutenzione programmata, lo comunica Trenitalia. I treni alta velocità potranno subire cancellazione, limitazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario. Ciclismo, Mathieu Van Der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées a Parigi. Lo sloveno Tadej Pogacar vince la sua 5ª Grand Boucle, eguagliando il record che appartiene a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernardino e Miguel Indurain. Le amichevole estivi, l'Inter vince 2-1 ribaltando risultati in extremis contro il Karlsruhe della seconda amichevole, giocata in Germania, pareggio a 3-3 della Roma.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo che torna a essere protagonista sull'Italia. Oggi al centro nord punte massime vicine ai 35 gradi. Il sud avrà un po' di variabilità nelle prossime ore, con qualche goccia di pioggia più probabile in Puglia e in Sicilia, ma fenomeni isolati. Attenzione, verso il weekend temperature vicine ai 40 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Fa figo dire la Summer Edition, dove i microfoni rimangono a volte chiusi, a volte si aprono magicamente da soli, ma questa è sempre la vostra trasmissione preferita, perché ci siamo sempre noi, anche se sparsi su tutto l'orbe terracqueo, Eddie, Jimmy e il Doc. Ripeto, qui oggi Eddie sembra essere a Roma, ma l'intelligenza artificiale ha creato questo miracolo, sembra quasi, io posso anche toccarlo, non è lui, è finto, non è vero.
2: So io.
1: Avatar sta buono, perché quello vero poi si incazza. Jimmy invece è a fare i pediluvi in Calabria. Esatto. E siamo tutto bene, Jimmy? Com'è l'acqua?
3: Diciamo che non l'ho ancora sentita.
1: Del catino che c'hai sotto i piedi, su quello in studio, voglio dire.
3: No, ci ho messo i pescetti, su quelli che mi mangiano i piedi.
4: Che ti mangiano anche due gamberetti.
1: Ti tolgono le pellicine, ti tolgono.
3: Bravissimo, mi sono fatto fare un bel catino pieno di zuppa Thai.
1: Viziato.

0: Alive and kicking, dicevano i Simple Minds, anche noi qui vivi e veggio di per voi, sfrecciati che vi lagnate, vi lamentate di tutto, non ne potete più. Vabbè, del caldo siamo tutti, come dire, compartecipi, però quando siete in vacanza non c'è una cosa che vi vada bene. E allora adesso, nel varare questa piccola rubrichetta del non, questa non la vogliamo, 366-6344-66, vi dirò da che cosa nasce. Nasce dalle lagnanze di un gruppo di turisti in Val Brembana,
1: sì,
0: che volevano far silenziare dal sindaco i campanacci delle mucche.
1: Ciao.
0: Allora dico, vabbè,
2: questa cosa.
0: Perché non riuscivano a dormire,
2: a
0: mucca
2: a casa allora.
0: Ma infatti, ma io quello che dico, allora, tu Jimmy sei un uomo che si, come dire, adatta ad ogni situazione,
2: soprattutto alle
0: hai messo
2: mucche.
0: Anche una tenda, sì. Soprattutto, in che senso?
2: Mi piacciono, a me, io vado in montagna per andare ad accarezzare la mucca e con il suo bel campanaccio mi dà quell'atmosfera tutta tipica della montagna.
0: Alpestre.
2: Bravo, una, dall'appeggio.
1: Ok. Ecco, e quindi che suggerimento possiamo dare per, come dire, stoppare il rumore dei campanacci, Jimmy?
2: Niente, te ne devi annà.
0: Ma scusa, ma veramente, ma la natura c'ha le sue esigenze. Il campanaccio serve perché tu sai dove sia andata,
2: esatto,
0: la mucca a pascolare.
2: Uno.
0: Uno. Esatto. Poi dopo, se non ti piace, statene a casa tua.
1: Distribuzione di tappi?
2: Ma no, ma neanche, ma stai a casa.
1: Ma no, ma i tappi, scusa, al turista offri il tappo.
2: Allora, io posso capire che, insomma, noi abbiamo qui i microfoni a tutto spiano nel villaggio per esigenze di intrattenimento, eccetera, eccetera, ed è una cosa fantastica, ok. Però quando poi superi un certo tipo di orario, a una certa vuoi anche pure dormire, no? Anche perché poi ci sono degli orari di un certo tipo e di conseguenza, voglio dire, vuoi dormire. E allora lì uno si potrebbe eventualmente un po' lamentare, se no metti tappi effettivamente, no?
1: Ma mi confermi che c'è gente che gira col campanaccio?
2: Sì, qua tutti girano col campanaccio. Are you trying? Are you patient? Are you?

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Radio Freccia.
6: 12:31, questo lunedì 27 luglio, nella versione estiva siamo qua, noi tre ragazzi, questa cosa delle campane, voglio dire, i campanacci, mi tocca dal vivo, mi tocca vicino, nel cuore, è una roba che succede, dimmi un po', ditemi un po'.
7: Eh sì, già, certo, i campanacci delle mucche, i galli che cantano, i grilli la notte, cavoli, sempre meglio che sentire la metro, il tram, le ambulanze, ma statevene a casa se non siete abituati ai suoni della natura, ma va a cagare.
8: Così, una bella chiusa, giusta.

0: Nessuno lo sa, ma nel video di Aeroplane del Red Hot Chili Peppers c'era anche un piccolo Jimmy che già allora saltava e zompava e cercava la gloria nel mondo dell'intrattenimento. Poi è cresciuto male e ce lo ritroviamo qui e si lamenta di ogni cosa, come sì. Fanno quelli che sono andati in Val Brembana a lamentarsi dei campanacci delle mucche. Alfredo peraltro scrive da Montecampione: notizia sulle mucche, guardate che la notte le mucche al pascolo dormono e non fanno quasi alcun rumore dalle 21 fino alle 7 esatto. Di mattina, cioè sono programmate, hanno il timer, ma di pomeriggio evidentemente, quando il turista,
1: che deve fare la mucca di pomeriggio, magna, che deve fare?
0: Ho capito, ma infatti sono dalla parte della mucca,
2: io. Non è che, pure io sono le mucche.
0: Jimmy è pastore onorario, capito? È allevatore. Magari,
1: cioè, pastore magari. Onorario.
2: Sì, sì, ma che scherzi, c'ha proprio il formaggio di Fossa, alla grande.
0: C'ha il formaggio puzzone di Moena, anche lui.
2: Buono. Anche, molto volentieri.
0: Comunque, se non vi va bene, i cari sfecciati della Val Brembana, turisti, i vostri colleghi vi danno dei suggerimenti. Per esempio,
3: mandate in vacanza a Busalla, dove l'unica cosa che può fare un minimo, ma minimo rumore è la raffineria. Andate a Busalla, avete risolto tutti i problemi.
0: Andate a Busalla, perché Busalla, caro Eddie, sì? Provincia di Genova, leggo che è famosa anche per lo sciroppo di rose. Tu che sei un consumatore abituale.
1: Certo, litri di sciroppo di rose.
0: La sera. Invece
2: conoscevo la marmellata di petali di rose.
1: È il segreto della mia voce. No, ma,
0: hai capito? Tu, Jimmy, non hai capito niente, perché no. Eddie la sera, agli ospiti, quando va a casa e fa quelle pomodorate infinite, come dessertino dallo sciroppo di rose.
1: Esatto,
0: come...
1: e facciamo un gargarismo collettivo.
2: Digestivo.
0: Bei riti, insomma. Jacopo dalla Val Trompia dice, provincia di Brescia, fuori dalla camera da letto, cani da caccia e asini, soluzione è stata mettere i tappi.
1: Vedi?
0: Cioè, mettetevi i tappi, diceva.
1: Anche Liam Gallagher li usa quando suona.
0: Ma anche Ulisse con le sirene.
1: Così non si ascolta.
0: Ah, tu dici,
2: Non fate i proci.

0: pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12:47, le mucche della Val Brembana che scampanacciano come da loro mestiere, le sentite in sottofondo, e i turisti che si lamentano col sindaco. Vabbè, basta, mucche. Allora, Raffaella scrive: le mucche la notte sono nelle stalle e non scampanacciano di sicuro. Che poi, questi che si lamentano sono quelli che vogliono la musica dappertutto. Io vivo in Trentino e vado spesso a camminare in montagna. Ormai perfino nelle malghe più alte non si può mangiare in pace, con musica oscena sparata a tutto volume, in posti dove potresti sentire il respiro della roccia, e se chiedi di spegnere ti guardano storto. Eddie, perché vai nelle malghe più alte a mandare musica orrenda?
3: Ma non sono io, giuro.
2: Sei sicuro?
3: No, sono
2: parlava di te qua.
3: No, era io che cantavo.
2: Ah,
3: stonatissimo.
2: Me sa.
4: Mannaggia miseria, mannaggia. Rumors spread around, and that takes the time. But the shack outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: La Grange, ZZ Top, 12:51, ultimo talk di Trio, poi da quarta ora il dottor Mann terrà in mano la brocca come solo lui sa
1: la
0: fare.
1: Brocca.
0: La brocca. Però chiudiamo con i messaggi dedicati alle campane, giusto?
1: Certo.
2: Se paro di cuffie da cantiere, no? Anche con i tappi per le orecchie potrebbe essere una soluzione, no?
1: Ma
2: perché sempre andare a bloccare gli altri quando puoi metterti un paio di cuffie?
1: Ma infatti, io quello che dico, no? Insomma, potete anche, in questo modo potete anche permettere a chi sente della musica orrenda come Eddie,
0: certo,
1: di ascoltarla, perché voi avete le cuffie.
0: Poi anche un tappo quando canto,
3: certo,
0: sì.
3: Certo. Puoi dormire perfettamente allora anche nel traffico, certo.
1: A proposito di traffico.
4: Adesso me ne vado in ferie a Milano e domani mando una lamentela al sindaco perché alle 5 mattina vengono a pulirmi le strade proprio sotto casa, vengono a ritirarmi il vetro e tutte quelle belle cose che succedono in città.
1: Sì.
4: Dai su, moligera, osti.
1: Ma tirano il vetro alle 5 del mattino, non capisco.
0: Perché spostano le campane, le rovesciano tutte.
1: Le campane, sì, tu dici del vetro, esatto, non le campane delle mucche. Esatto, perché poi un attimo qui, per esempio, Diletta scrive: da Bologna, caro Gimmino, ma degli uccellini che iniziano a cantare come dei pazzi dalle 5 di mattina in poi, ne vogliamo parlare? Allora, una moratoria uccellini a Bologna, Jimmy?
3: Allora, il problema è come sempre il fatto che ci sono luci accese tutta la notte, questi non dormono mai, quindi gli uccelletti, vabbè, ho capito, poraci, stanno svegli oppure hanno degli orari in...
1: Ma no, all'alba, alle 5 del mattino, cioè è il loro diritto, è quello che hanno sempre
3: d'accordo,
1: fatto.
3: Ma infatti, allora bisognerebbe spegnere le luci della notte.
1: Ma che c'avete a Bologna? I cormorani? Che cosa, che tipo di...
3: Abbiamo condors.
1: Le pogliame.
3: Abbiamo, vabbè, sono arrivati pure gli uccelli. Sì, i pappagalli, quelli che ci avete a Roma ormai da tempo.
1: Esatto.
3: Che hanno illuminato.
0: I gabbiani,
3: Roma. Joao Pedro. Romane, esatto.
1: Vabbè, le pinete, sotto casa mia c'è sta proprio la nazionale del Brasile. Però,
3: sì, il parco della
0: noi torniamo domani, ore 10.
1: Ciao, Jimmy.
3: Mi raccomando, eh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13, scatta la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mane. Adesso tocca a voi, cari i miei sfrecciati, co-conduttori onorari di questo spazio, se vogliamo, di condivisione, di confronto, di dialogo, di pensiero critico, chiamatelo come volete. 366-6344-66, per favore, i vocali entro i 40 secondi, altrimenti diventa impossibile mandarli in onda. Allora, io oggi vorrei riflettere con voi, comunque la pensiate, sugli incidenti al cantiere Notav, e vorrei chiedervi in primo luogo, secondo voi tutto questo a chi giovano questi scontri, e com'è possibile che accadano in modo ripetuto senza nessun tipo di reale prevenzione?

13-4 minuti le notizie. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. Inizia così un post pubblicato sui social da Andrea Pirlo. Ieri il campione del mondo era intervenuto sulle polemiche nate dal suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online che hanno fatto sfumare la sua candidatura ad allenatore degli azzurri. Torniamo dalle parti anche del tema che stiamo affrontando oggi nella nostra trasmissione. La premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea

0: ferroviaria ad alta velocità. La società titolare dei lavori dell'infrastruttura stima in 1 milione i danni causati solo a Chiomonte. E 4 persone, tutte di nazionalità straniera, sono state fermate nelle scorse ore per i disordini che si sono verificati appunto in Val di Susa, quando diverse centinaia di manifestanti travisati hanno assaltato i cantieri e sono andati allo scontro con le forze dell'ordine. I fermati sono probabilmente appartenenti al cosiddetto Black Bloc, le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Andiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, fuoco incrociato nelle ultime ore, 2 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo di Kiev a Rostov sul Don, nel sud della Russia. In un altro raid Ucraina a Belgorod, 12 feriti tra cui 2 bambini, attacco russo invece nella notte a Zaporizhia, il bilancio è di un morto e di almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. E negli Stati Uniti, a Seattle, è salito a 3 il bilancio di una sparatoria avvenuta in un festival gastronomico. 4 feriti, tra cui una bimba di 2 anni. Indagini sono in corso sulle modalità dell'attacco, ha fatto sapere la polizia. Fermata una persona, un'altra sarebbe in fuga. Nel ciclismo, Van der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sulle Champs-Élysées a Parigi. Lo sloveno Pogacar vince la sua 5ª Grand Boucle, eguagliando il record che appartiene anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo che torna a essere protagonista sull'Italia. Oggi al centro nord punte massime vicine ai 35 gradi. Il sud avrà un po' di variabilità nelle prossime ore, con qualche goccia di pioggia più probabile in Puglia e in Sicilia, ma fenomeni isolati. Attenzione, verso il weekend temperature vicine ai 40 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

13:10, allora la domanda che vi ho posto, alla quale state rispondendo al 366-634-466, a chi giovano gli scontri dei Black Bloc, perché quelli sono per davanti al cantiere Notav, davanti al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Premesso che ovviamente ogni dissenso è lecito, purché è pacifico, ed è sicuramente, c'è una grande parte del movimento Notav che è pacifica, che cerca di difendere il proprio territorio da un'opera che ha comunque delle perplessità anche strutturali, tecniche, perché la, per esempio la talpa che dovrebbe avanzare di non so quanti metri l'anno dentro la montagna, quest'anno è avanzata di 80 centimetri, da parte francese di 30, perché hanno trovato una roccia più dura del previsto, e quindi ci vorranno ancora chissà quanti anni per finire quest'opera. Intanto il territorio, insomma, ne subisce le conseguenze. Ma detto questo, un conto è il dissenso pacifico del movimento Notav, un conto sono le devastazioni davanti alle quali, dice la Meloni, che è andata oggi con piante dosi in Val di Susa davanti al cantiere, ha detto lo Stato non indietreggia, questa è violenza inaccettabile, e ci mancherebbe altro. Lo dice anche la sinistra, che viene spesso accusata di connivenza, ha detto anche la Schlein poco fa, condanniamo senza esitazioni, se serve urlare un po' di più per far capire che non c'è prossimità con questo tipo di scontri. Ma io dico, però, questo è il governo che si avvia tra pochi giorni a essere il più longevo della storia della Repubblica, che ne fa un vanto e una priorità della sicurezza. Possibile che 430 identificati di questi Black Bloc, che vengono dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio in parte, e che si conoscono, tutti li conoscono, li conosce la polizia internazionale, le polizie locali, sappiamo come agiscono, sappiamo come si muovono, sappiamo che cosa vanno a fare, e in questo non c'è modo di prevenire questi incidenti.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi!
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 13 e 16 a chi giovano gli scontri nei cantieri della TAV.
3: Ciao a tutti sfrecciati, ciao dottor Mann.
2: Ciao.
3: Io penso che sia dai tempi del G8, se non prima, G8 io c'ero purtroppo, che vengano lasciati apposta agire per creare appunto scompiglio, e quindi i black bloc secondo me sono messi da alcuni politici. Ecco.
2: E voi come la pensate? Come la pensate? 366-6344-66. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame.

0: ciao Sfrecciati.
1: Ciao.
0: Sono Francesco. Io al girotto c'ero. E sì, li abbiamo visti più volte i cosiddetti black bloc andare a parlare con i poliziotti e tornare indietro a sfasciare di tutto e di più. Si aveva paura anche di loro perché alla fine attaccavano chiunque. E si prendevano manganellate, insomma, da tutte le parti. Forze dell'ordine. E oggetti vari che volavano anche da loro. E ci sono poi diversi filmati che mostrano che fossero agenti infiltrati. Ciao a tutti.
1: Ciao, allora il tema dell'infiltrazione è un tema di cui la storia italiana del Novecento e di questo secolo, insomma, deve tener conto, perché lo sappiamo, abbiamo visto poliziotti che sparavano ed erano quelli, sono stati accertati dalle indagini, non è che lo sto dicendo io, perché negli anni 70 ci sono stati gli infiltrati sicuramente al G8 di Genova, che è un trauma nazionale. Adesso però qui parliamo di qualche cosa che prevede quantomeno, togliamo gli infiltrati, facciamo in modo tale da capire che c'è una regia internazionale di antagonismo europeo che viene a far casino laddove ci vorrebbe soltanto una manifestazione di dissenso fermo, ma pacifico, civile, eccetera. Arrivano e fanno casino. Allora, se ci sono stati 120 feriti e di più ancora tra le forze dell'ordine, 40-50 tra i manifestanti, quei 120 poliziotti sono rimasti feriti, forse una domanda dovrebbero farla anche, e ovviamente siamo tutti solidari con loro, a chi non ha saputo prevenire questi incidenti, a chi parla di sicurezza, a chi parla di investigazione europea e italiana, a chi dice li blocchiamo qui prima che agiscano, prima che si mettano il cappuccio, e invece accade regolarmente tutto questo, salvo poi dire la violenza è di quelli e di quell'altri. Ragazzi, veramente riflettiamo seriamente. Vabbè, intanto voglio farvi un grande regalo musicale.

Heroes dal vivo all'Earth Court di Londra 1978, quelli che molti giudicano il miglior tour di David Bowie post Ziggy Stardust naturalmente, ma forse in assoluto questa era una versione stellare di Heroes. Era il mio regalo musicale di oggi, mentre invece ovviamente la pentola delle opinioni è in ebollizione. Ovviamente quelli che non condividono il pensiero che vi possa essere una mancanza di strategia da parte dello Stato per prevenire questi scontri travisano quello che io ho detto poco fa. Per esempio qualcuno dice: ma veramente stai dicendo queste cose? Adesso è colpa della polizia perché la gente delinque, perché quello non è manifestare, è delinquere. Avete una mentalità irrecuperabile. Certo che è delinquere, ma proprio perché è delinquere è inutile che qui continuiamo a guardarci la devastazione fatta dopo e vanificata anche la legittima posizione di chi, in questo caso gli abitanti della Val di Susa, ma potrebbe essere qualunque altro tipo di manifestazione del libero pensiero, la manifestazione viene vanificata dal fatto che c'è un manipolo di qualche centinaio di black bloc, di antagonisti che vanno lì solo per fare casino, ma li si conosce. Nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, tutto quello che volete, si conosce, però poi non c'è uno strumento che sia efficace, che non sia come quello che leggo adesso in alcune vostre reazioni. Cari sfrecciati, che sono inaccettabili, perché dice marchiamoli a fuoco, spezziamogli le gambe. No, perché quella è la politica, la deriva totale dell'imbarbarimento della nostra civiltà. Dobbiamo fermarli prima, anche e soprattutto per garantire alle forze dell'ordine di fare il loro dovere, di fare quello che viene loro chiesto di fare. Non è colpa dei poliziotti che erano schierati in Val di Susa, è colpa semmai di una mancata strategia, diciamo così, dall'alto, di poter impedire che questo accada, salvo poi andare lì in pellegrinaggio e dire però noi siamo contro la violenza. E ci mancherebbe altro, voglio dire, ma lo dico a tutti i livelli della politica, destra, sinistra, centro, la politica deve cominciare a fare le cose sul serio.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Senti, Amaro del Capo, il momento ghiacciato.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio, partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full, per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Radio Freccia.
3: 13:37, a chi giovano gli scontri in Val di Susa?
4: Ma a me sembra di capire che il disegno sia ben chiaro, il fatto che non vogliono fermare queste persone violente, conoscendo bene chi sono, il disegno è di portare l'opinione pubblica a pensare che tutti i manifestanti sono violenti e che non conviene scendere in piazza per manifestare. Spingerci indirettamente in maniera subdola a non scendere più in piazza a manifestare. Grazie, ciao Giulio.
3: Grazie a te. Federico scrive: contro i violenti e i prepotenti al di là di ogni schieramento.

0: quello che mi viene in mente è, allora, io conosco dall'interno perché ho collaborato con i carabinieri, con la polizia, 20 anni fa facevo un altro lavoro, eccetera. So come funzionano certe cose e so che la struttura gerarchica e organizzativa funziona. Quindi mi viene da pensare una cosa: ma se non riescono a prevenire eventi del genere, pur sapendo che succederanno, sono due i casi e non si può scappare da questi. O la polizia è una mandria di incapaci, dal ministro fino all'ultimo ispettore di quartiere, e non sono capaci a fare il loro lavoro, quindi bisognerebbe sostituirli tutti, oppure c'è una connivenza, perché a quel punto significa che loro hanno un interesse a far succedere i casini in modo che così poi possono additare in qualche modo, no? Perché voglio dire, ci vuole poco a bloccare queste persone, sono poche, non sono milioni, sono poche, sono decine, centinaia, non credo che sia impossibile. E poi soprattutto è gente che si riconosce, non c'è niente da fare. Quindi i casi sono questi due, solo questi due, non esistono altri. Buona giornata
1: a te.
2: La politica ci sta provando a metterla sul serio. Il problema è che ogni volta che arrestano qualcuno c'è una parte di politica e una parte dei giudici e qualcuno che va sempre a giustificare l'atto terroristico, perché comunque la maggior parte sono atti terroristici, di qualcuno viene sempre giustificato perché è uno straniero, perché tutti sono razzisti, non andiamo mai avanti e non si può andare avanti così. Questo è il problema. Dovrebbe esserci che la politica tutta, sia di destra che di sinistra, si mettesse la mano sulla coscienza e cominciasse a non pensare agli interessi propri, ma agli interessi della nazione. Tutto lì. Maurizio Davigliano.
1: E su quest'ultime tue parole, caro Maurizio, siamo tutti d'accordo. Occorre concretezza in questo momento e occorre anche pensare al bene comune, non alla parte.

0: Ciao Sfrecciati, mi chiamo Marco, io abito in Valsusa. E il discorso è la TAP a Valsusa.
1: Ecco, questo era un messaggio che volevo mandare in onda, ma c'è stato un piccolo problema tecnico che adesso risolveremo. Insomma, comunque lui diceva che ovviamente chi lavora in Val di Susa, chi vive in Val di Susa non ha nessun beneficio da questo tipo di opera che passa attraverso la valle e in qualche modo diventa una cicatrice sul territorio. E poi dicevo, la sua efficacia, il momento in cui tra forse 10 anni a costi enormemente rialzati quest'opera dovesse essere completata, allora vedremo che cosa ne sarà di questa alta velocità. Molti dei tecnici dicono che non serve a nulla, altri invece dicono ovviamente che sì, però abbiamo delle talpe dalla parte francese e dalla parte italiana che ragionano su poche decine di centimetri l'anno di progresso. Marco scrive: se mai un giorno ci sarà un nuovo rinascimento nel nostro paese, studieranno quello che è successo nel nostro paese dagli anni 80-90 in poi come esempio perfetto di manipolazione sistemica di massa attraverso l'impoverimento culturale, l'uso della paura e dell'odio come mezzi di controllo, ma per noi ormai sarà troppo tardi. E poi ancora molti di voi dicono, per esempio, da torinese ti dico vieni a Torino, ti accompagno io in Val di Susa a vedere i personaggi di cui stiamo parlando, poche centinaia di facinorosi, sono finiti i tempi in cui c'erano le famiglie, quei bambini che andavano a protestare per la TAV, che è bella, è fatta, è pronta per essere completata. La protesta è qualche cosa soltanto che non ha più alcun senso. Però ripeto, la protesta civile ci sta, la protesta dei violenti e dei facinorosi è qualcosa di inspiegabile dal punto di vista della mancata prevenzione da parte dello Stato.

0: 13:51, ancora le vostre voci su chi possano giovare gli scontri in Val di Susa.
1: Mi spiace, ma qui si vuole fomentare odio e scontro sociale per forza, perché queste cose si possono prevenire. Si possono prevenire, cioè con la tecnologia che abbiamo non riusciamo a prevenire a prendere questi quattro scalmanati come quelli dello stadio, lo stesso, cioè non, questa è una cosa voluta. Se uno fa un giro sul web c'è un odio razziale, un odio, una voglia di violenza e di scontro sociale inaudita, neanche negli anni 70 c'era una cosa del genere, che le persone, i ragazzi purtroppo morivano ogni giorno per colpi di pistola e scontri in piazza. Ciao, Karim da Roma.
0: Ecco, ma pare che soltanto chi ha vissuto quella stagione, quelle stagioni, insomma, possa capire esattamente quale pericolo si annidi dietro questa voglia di violenza, perché, ripeto, in molti vostri messaggi ho sentito anche mandiamoli, bastoniamoli e rendiamoli storpi, il che non è possibile. Se ci sono stati 400 e passa identificati in Val di Susa l'altro ieri, che vengono anche da altri paesi europei che non hanno nessun interesse in quella, nella costruzione di quest'opera, beh, insomma, almeno 400 adesso sapete in più rispetto a prima, sapete come e dove fermarli prima che arrivino e creino devastazione, o no?
2: Ciao Sfrecciati, a me sembra abbastanza evidente che appunto questi manifestanti violenti non vogliano essere fermati, ci sono degli interessi perché stiano lì. Mentre i manifestanti pacifici contro il decreto sulla caccia, quelli e come se li fermano, e non sono violenti, mani alzate, solo striscioni, quelli vengono fermati, allontanati e addirittura trattenuti. Quindi, no, a qualcosa non torna.
0: Qualcosa sicuramente non torna, ma veramente vi ringrazio anche quando siete, come dire, tra voi di pareri opposti, ovviamente di parere opposto ci mancherebbe altro al mio. Buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Avrò acceso il microfono giusto? Sì? È partito? Sono le due! E uno dice che entusiasmo, è motivato Cecil, perché sono semplicemente le due di pomeriggio, it's 2 o'clock, ma la vera motivazione sta nel fatto che, niente, che sono arrivata a Lipari, che inizia la nostra stagione estiva e che sono molto contenta di essere qua. Buongiorno, buon lunedì 27 di luglio, io mi ripresento, sono Cecil B, questa è Electric Ladyland, nella veste più estiva che potete immaginare, anche nel momento in cui voi non siete ancora in quel luogo magico, speciale, anche un po' mitologico.

che chiamiamo ferie. Non che io in questo momento sia in ferie, però il fatto di lavorare da una terra così straordinaria come quella sicula, nello specifico dalle Eolie, ancora più nel dettaglio da Lipari al Turmalin di Lipari, rende tutto più piacevole. Spero di poter portare assieme alle mie parole questa brezza marina che mi accompagna da questa mattina. Non volevo fare questa rima. Oddio, ma perché mi sto incastrando nelle rime baciate? Manco fossi Tonio Cartoni, meno male che ci sono i Cream. Questa è White Room.

E Cream con White Room alle 14.06 minuti. Welcome everybody, benvenuti. Oh, eccomi. Oh, mamma mia, no, non volevo vedermi. Ogni tanto mi ricordo della nostra radiovisione dal punto di vista di quello che fa la radiovisione e faccio aiuto, perché non è mai bello vedersi in video, siete d'accordo? Poi ti abitui, ma come sempre l'impatto è sempre particolare. Quando ti fanno le foto di nascosto che ti dicono: ah, ma che bello, questa foto così spontanea, e tu ti vedi praticamente deforme, dici: no, penso che adesso avrò bisogno di un momento per riprendere il rapporto con me stesso e isolarmi nella natura, perché what the fuck. Welcome everybody, dicevo, all'interno di Electric Ladyland. Io mi chiamo Cecil B e sarò con voi da ora sino alle 17. Vi ricordo il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, per farmi sapere come va.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14 e 13 minuti, buongiorno, good afternoon, buon lunedì 27 di luglio, siamo ufficialmente entrati in questa edizione estiva di Radio Freccia che ci pullerà morbidamente da ora sino al 23 di agosto all'interno insomma di dimensioni un po' marittime, che siano quelle lì parote dove mi trovo io, questa è una citazione di Francesca Cheyenne che saluto e abbraccio, oppure in Calabria, oppure anche nelle nostre città Roma e Milano. Siamo in diretta dal Tourmaline e per quanto mi riguarda mi troverete anche nel weekend fino al 10 di agosto.

Allora, diciamo una cosa, non voglio assolutamente spezzare una lancia a favore di Nickelback, però trovo che sia anche molto retorico essere sempre lì a fare i Nickelback haters, no? Quelli che devono odiare questa band, per carità. Cioè, per quanto mi riguarda, non la band della vita, non la band verso cui rivolgo il mio sguardo quando ho bisogno di conforto. Però questo pezzo era una hit. No, cioè non voglio essere... No, in realtà sì, sì, pensate che non lo sia. Però dai, this is how you remind me. Ero lì che mi sentivo anche un po' tipo Jack Black in School of Rock mentre l'ascoltavo. Mi veniva anche da fare un po' le sue movenze e probabilmente sono stata influenzata proprio da Jack Black, perché in una intervista recente, mentre stava facendo promozione a uno dei suoi ultimi film, a un certo punto si era messa a cantare un pezzo di Nickelback con un sacco di cuore e ha detto: se lo fa Jack Black, I'm gonna do it. Sono una persona che probabilmente segue la massa guidata da Jack Black, sì, e non me ne vergogno, e va bene così. Cambiamo decisamente suono, ci sono i Cleopatra, The Drake.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio Freccia.
7: 14:27, buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Freccia e nello specifico di Electric Ladyland. Io sono la vostra Cecil B, vostra nel bene e nel male, e proprio oggi stavo leggendo una notizia che volevo condividere con voi per capire se siete d'accordo, perché leggevo che sulla base ovviamente di uno studio che ha elaborato dei dati, diciamo con una cifra approssimativa, secondo uno studio del data analyst Alaikalia che è stato pubblicato nel 2015 e che poi, come dire, ha sviluppato fino ad oggi un ampliamento di questa ricerca, noi a 33 anni, ok, smettiamo di ascoltare musica nuova.

Eccomi, 14:31 minuti, scusate, ero nel pieno del leggere questo articolo. Allora, vi dicevo, analisi secondo cui a 33 anni il nostro cervello smette di processare interesse verso qualcosa di nuovo. Cioè, mi spiego meglio, è una cifra simbolica, però a un certo punto ci ritroviamo a dire quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi non può superare il nostro interesse, tutto quello che arriverà dopo ci piacerà comunque meno.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:40 minuti in questo momento preciso. Allora, volevo ringraziare Marco che ha mandato un messaggio, mi ha fatto morire da ridere. Ha detto: allora sì, questo studio è partito, no, dal 2015 e se siamo precisi con i calcoli e le date, lo studio è antecedente all'avvento di Radio Freccia, che come ben sappiamo nasce nell'ottobre del 2016. Quest'anno sono 10 anni di Freccia Ottobre, festeggeremo la prima età a doppia cifra, ok? E soprattutto a cifra tonda. E quindi il punto è che prima del 2015 non esistevano le top 20 e questo vi sembra un'ottimo analisi, anche perché per chi non lo sapesse, top 20 di Freccia si divide in due macro categorie: da una parte artisti che già conosciamo e amiamo, che tornano con musica nuova, e dall'altra il nuovo che avanza, in cui vogliamo credere e sperare.

Nirvana con Heart Shape Box alle 14:45 minuti, sempre qui sulle frequenze di Radio Freccia con la vostra Cecil B. Vi ricordo come sempre che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, per continuare ovviamente ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento, che poi potete andare a leggere e rileggere e approfondire anche attraverso il nostro sito, già che ci sono radiofreccia.it, che è un po' il sito da tenere sempre lì tra i preferiti, perché ci sono le notizie, ci sono tutti i contenuti legati a Freccia, ma soprattutto tramite il sito potete scoprire se siamo in periodi, come dire, di generosità estrema, vi facciamo dei regali, biglietti dei concerti, vinili esclusivi, quindi radiofreccia.it e poi l'app RT.

programma. Cioè, secondo uno studio a 33 anni smettiamo effettivamente di ascoltare nuova musica dal punto di vista dell'interesse, dal punto di vista di cosa la musica possa significare per noi. E mi sono poco ritrovata in questo studio, ma sto notando che dai vostri messaggi siamo più o meno tutti sulla stessa barca. C'è Lila che dice ciao Lila, un abbraccio. C'è Lila che dice secondo me quello è uno studio un po' approssimativo, anche stupido. La musica nuova si ascolta e si scopre a qualsiasi età, che poi possa o non possa piacere è questione di gusti. Sì, diciamo che all'interno di questo studio c'è anche un po' la definizione di quelli che sono i tuoi gusti. Cioè, secondo lo studio che vi stavo riportando, cioè nel momento in cui tu compi 33 anni, cifra simbolica, diciamo nella seconda parte dei 30 anni, è difficile, se non impossibile, che i tuoi gusti effettivamente possano variare a livello musicale, cioè la tua formazione musicale rimane quella. Poi, detto questo, cioè sarebbe assurdo pensare al fatto che le due cose non vadano di pari passo. Cioè, se tu sei cresciuto a pane rock and roll e questa è la musica che ti piace, tendenzialmente anche nei nuovi scenari andrai a ricercare quel tipo di sonorità. Adesso a me viene in mente una band che ora noi stiamo passando nella nostra top 20 e che quando uscì per la prima volta conquistò tutti, e io me ne accorsi al concerto che fecero nella prima edizione del Bologna Sonic Park, ovvero i Greta Van Fleet. È ovvio che parlavamo di una band, soprattutto allora, che da un punto di vista di ispirazione e di emulazione basava le proprie radici nella musica dei Led Zeppelin, nelle sonorità degli anni 70. Però c'è anche da dire che i testi erano nuovi, la musica era diversa, loro giovanissimi, eppure quel concerto a Bologna io me lo ricordo come se fosse ieri, una delle esperienze più incredibili di tutta la mia vita. Ma rimanendo anche proprio nella programmazione di Freccia che sta per arrivare ora, fra pochissimo avremo i Fountains D.C. I Fountains D.C., io scommetto che di gente all'ascolto che ha iniziato ad amarli e che ha più di 33, 35, 40, 50 anni ce ne sarà tantissima. Il punto forse più legato alla formazione dei gusti, ci sta, a 30 anni più o meno qualcosa di se stesso in più l'avrei capito.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono già le 3, it's 3 o'clock. Perfetto, sono molto molto contenta di poter dire hello rockers and welcome. Inizia la seconda ora di Electric Ladyland con la vostra Cecil B in diretta dal Tourmaline di Lipari, da ora sino alla domenica che sarà, cioè non la prossima, quella dopo ancora. Cioè sarò in diretta per 2 settimane, 7 su 7, e poi al posto mio arriverà Ambra per le 2 settimane successive. Insomma, vi traghettiamo fino al 23 di agosto in questa veste molto estiva e soprattutto dal sapore e dal profumo marino che spero possa arrivare ovunque voi siate, che siate al mare, perché magari siete al mare, io sto dando per scontato che siete tutti a lavoro, magari c'è qualcuno che proprio oggi inizia con le ferie. Qualsiasi sia la vostra condizione, qualsiasi sia il vostro umore, ricordatevi, qui siete sempre nel posto giusto e soprattutto, come dicono i Darkness, l'amore è solo una sensazione, un sentimento. Ognuno decide poi

a che cosa declinarlo. Non permettete alle persone che bistrattano questo sentimento di condannarlo in quanto tale. Fate che l'amore faccia sempre parte della vostra vita e poi dategli sempre una forma nuova, più adatta a voi.

Love is only a feeling. Per chi ci stesse seguendo in radiovisione, i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, avrà visto un live che arriva dal concerto, guardate, del 2023 all'Alcatraz di Milano. Vado a memoria, era novembre 2023, Radio Freccia, Radio Partner, per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione dell'album di debutto di questa band incredibile, Permission to Land. Fu un live straordinario. Chi c'era se lo ricorda, io non me lo dimenticherò mai, esattamente come non mi dimentico mai del nostro numero della diretta, ovvero il 366 663 4466. Come va?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 12 minuti con la vostra Cécile a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 27 di luglio. Poco fa, o meglio, nell'ora precedente stavamo un po' raccontando questa notizia e ho visto in voi risvegliarsi la mia stessa opinione. La notizia è: uno studio dimostra che dopo i 33 anni, cifra approssimativa, vogliamo stare sui 33-35, insomma andando verso i 40, si smette di ascoltare nuova musica e soprattutto di appassionarsi alla nuova musica. E c'è Gabriele che ha mandato un audio poco fa dicendo: guarda, avete chiuso l'ora precedente con un pezzo di Fontes DC, ovvero Starbuster. Io di anni ne ho 43 e quel brano è entrato a far parte della mia top 10 della canzone della vita. Quindi non togliamoci anche la poesia di immaginarci che superati 30 anni non ci si possa più innamorare di un artista nuovo.

poetica, angosciante, intensa, potente. Black Hole Sun dei Soundgarden è un po' una di quelle canzoni che ti ricordano che superati 33 anni certo che ti puoi ancora innamorare della musica, in questo caso non nuova, ma è come se fosse sempre la prima volta. Allora, secondo me possiamo anche un po' chiudere questo studio secondo cui, appunto, superati 33 anni smettiamo di appassionarci alla nuova musica. Ci saranno persone che funzionano così, ma credo che quando si tratta di musica veramente ci sia un mondo talmente personale, talmente cucito sull'animo di ognuno di noi, perché ci sono troppe variabili: il ritmo, il testo, l'emotività che una melodia può risvegliare in te, i ricordi, la curiosità, i gusti che variano. Insomma, siamo talmente stimolabili e malleabili che credere che a un certo punto anche l'interesse verso la musica possa appiattirsi lo trovo veramente anche un po' un modo per vederci in maniera fin troppo negativa. Nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi è una canzone. Le canzoni sono perfette perché rimangono invariate nel tempo e non subiscono i colpi o l'invecchiamento o anche magari una cambiata percezione di quello che è stato. La canzone è quella e ognuno decide dove posizionarla all'interno della propria vita. Noi invece siamo imperfetti, ma proprio per questo cangianti e soprattutto portati allo stimolo, portati al desiderio di conoscere qualcosa di nuovo. Io mi ricordo quando conobbi questo artista, ad esempio, pensai: wow, The Rocks ci sta un sacco. E questo brano, lo specifico, che non fu il primo che mi permise di conoscerlo, però che ha fatto parte della nostra top 20, lo trovai sempre molto divertente. Questo è Never Ending Moment, you're listening to Radio Freccia. Io sono Cecil B, con voi ancora per un sacco di tempo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Radio Freccia.
8: Sono le 15 e 28 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono, che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 27 di luglio. Siamo in una veste estiva, in una veste così liparota, eoliana, perché per quanto mi riguarda da oggi fino alle prossime due settimane, domenica, sabato, tutto incluso, sarò in diretta dal Tourmaline di Lipari, e questa cosa mi rende molto molto molto felice e soprattutto stimolabile, stimolata. E lasciamo da parte gli studi che dicono che superati i 33 anni la gente perde interesse nel conoscere nuova musica. Delle volte scopri anche gruppi del passato che diventano nuovi per te. Questo è il lato bello della musica.

I Bush con Swallow dalle 15:33 minuti. Mi hanno riportato indietro nel tempo queste immagini quando ho avuto la fortuna di andare all'ultima edizione degli EMAs di MTV, quindi gli European Music Awards, e negli ospiti del World Stage, quindi la serata che anticipava poi effettivamente l'evento stesso, ho avuto modo di andare a vedere i Bush esibirsi dal vivo lì a Manchester ed è stato incredibile. Cioè, soprattutto quando ci sono dei pezzi come questi che arrivano un po' soprattutto dal lato, dalla parte anni 90 e primi 2000, no, della loro carriera, mi trovo veramente molto bene, molto a mio agio, come quando riesci a fare il bagno all'interno di un'acqua la cui temperatura si sposa con quella del tuo corpo, senza shock né di freddo né di caldo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:41 minuti a microfono, sempre a vostra Cecil B, sempre in diretta dal Tourmaline di Lipari, anche in radiovisione ai nostri due canali che sono il 258 del digitale e 738 di Sky. Ho avuto un problema di funzionamento tecnico del mio vestito, ma che abbiamo prontamente risolto, anche perché vabbè, insomma, non perfetto funzionamento del vestito senza grandi rischi, mettiamo così, non c'era il rischio di décolleté estremamente esposti. Dicevo, 258 del digitale, 738 di Sky. Se al 258 del digitale non trovate Freccia, fate la risintonizzazione, così avrete canzoni, video, le nostre brutte facce. Meglio di così?

The answer is blowing in the wind. Bob Dylan alle 15:44 minuti, sempre qui all'interno di Electric Ladyland, dove vi ricordo che oltre alla radiovisione, per averci sempre con voi, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Quindi così avete tutte le info. E nel caso aveste voglia invece di ascoltarci in radio, non trovaste la frequenza, guardate che sul sito radiofreccia.it potete inserire il luogo in cui vi trovate e vi vengono offerte tutte le frequenze su cui poi ci potete rintracciare. Quindi in qualsiasi condizione di quest'estate, che forse veramente è appena cominciata in termini di ferie per i più, noi possiamo esserci sempre e comunque. Nel frattempo, Nick Hepp, Liar's Tale.

Freccia, libera come noi.

Sono arrivati due messaggi molto diversi. Allora, un messaggio dice: Cecil, quanto sei gnocca, io prendo e porto a casa perché oggi non è esattamente il mio giorno migliore, quindi perfetto, benissimo come cambia la percezione degli altri rispetto a quella che hai tu per, di te stessa, ricordandovi che posso fare sempre di peggio. Dai, ci sono quei giorni dove dici ok, oggi va bene, oggi mi sono svegliato bene, ho dormito bene, la faccia rilassata, hai abbinato i colori giusti, ok, e poi ci sono quei giorni dove dici bene, ho superato me stessa, il peggio di me, che poi spesso e volentieri è veramente solo una tua percezione personale, cioè da fuori sei sempre uguale, le persone anzi magari dicono ah come sta bene oggi X o Y, e tu sei lì che pensi oggi potrei decidere di chiamarmi Shrek, anche perché il colore della mia pelle più o meno vira verso il verdognolo, di solito questa è una delle mie problematiche principali vivendo in una ridente città come Milano. E poi c'è chi mi scrive: lo sapevo. Che cosa sapevi? Che cosa vuol dire questo messaggio? Lo sapevo. Io faccio sempre fatica anche con questa espressione, perché io non lo sapevo mai. Io cado sempre dal pero. Cioè, quando ti dicono, lo sapevo, ma tu non ti eri accorto. No, io non mi accorgo mai di niente. Mi attengo ai fatti del momento in base a quello che capisco. Non è che poi mi metto a dire agli altri, io lo sapevo. No, io non so mai niente. Nel momento in cui qualcuno me lo sbatte in faccia, allora dico, ora ho capito. Non esattamente perspicace, ma quantomeno onesta. Dai, non è vero che ci sono persone che lo sanno sempre, che hanno capito tutto, che sanno il funzionamento degli altri, che ti dicono ma io te l'avevo detto, ma io lo sapevo. Tendenzialmente quella volta che tu lo sapevi e me l'avevi detto è perché ci hai azzeccato, per fortuna. Dai, è così, cioè, non abbiamo la sfera di cristallo che ci permette di dire lo sapevo già. Se fosse così sarebbe un mondo straordinario, non ci sarebbero guerre, risolveremmo tutti i problemi ancora prima che si verifichino. E invece è l'esperienza che ci dà una grande lezione ogni volta. Oggi non so perché mi sento così sarmonica, però funziona? Che dite? Mi piace, sarà la saggezza del mare che riempie i miei occhi e mi ispira.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Sì? Ah, ma sono già le 4 in punto. It's 4 o'clock. Allora, hello rockers. And welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland, lo show di cui non avete bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate. Quindi meditate, gente, meditate. In diretta, eccezionalmente, per le prossime 2 settimane, weekend incluso, da ora sino a domenica 9 di maggio, dal Tourmaline di Lipari, assieme a la sottoscritta, la vostra Cecil B. Avete capito bene, inizia la stagione estiva, la stagione dove portiamo un po' di mare all'interno della nostra vita. Poi magari c'è chi mi scrive: magari che io vivo già al mare. Hai ragione, ma pensa a chi come me il mare lo vede solo d'estate e ogni tanto lo incrocia velocemente d'inverno. Iniziamo anche questa ultima parte sulle note di uno dei grandi cavalli di battaglia, soprattutto della parte live del mondo, Pearl Jam. Questa per voi è Better Man. Benvenuti.

Perché dura così poco questa canzone? Non abbiamo una soluzione subito così rapidissima per poterla riascoltare da capo. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. Così cantano i Pearl Jam in apertura della nostra terza ora insieme di Electric Ladyland. Io mi chiamo Cecil B e come sempre vi accompagno fino alle 17 anche in questa edizione, questa Summer Edition, stavo per dire edizione estiva, vanno bene entrambe, e anche in diretta da Lipari per quanto mi riguarda, dalla Calabria per altri miei colleghi e colleghe, da Roma, da Milano. Il numero rimane lo stesso, invariato, ovvero il 366-663-4466, numero da utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Arriva Noel Gallagher, questo è Also Known As What A Life.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:13 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon lunedì, buon 27 di luglio. Posso dirvi che il ritorno degli U2 mi sta piacendo tantissimo. Questo brano lo trovo molto in linea con la mia idea di come dovrebbe suonare una canzone a luglio, soprattutto se cantarla è Bono. Non so se ci sta, cioè comunque un artista deve produrre musica senza per forza seguire le aspettative di quelle che sono i gusti e l'amore della propria fanbase. Un artista crea e poi ognuno decide cosa fare di quell'arte, però quando l'artista crea e le tue aspettative vengono rispettate e soddisfatte è ancora più bello.

In the middle of the night, something's got a hold on me at James. 16:16, quando le ore e i minuti sono coincidenti, dovreste in teoria esprimere un desiderio perché abbiamo maggiormente l'energia a nostro favore. Quindi concentratevici, ok? Lo state facendo. Immaginate qualcosa di straordinario, intanto fatevi cullare da noi di Radio Freccia, che siamo specializzati in questo, nel raccontarvi storie e soprattutto farvi ascoltare, speriamo, le canzoni che vi aspettavate. Fra pochissimo il ritorno degli Amazons dalla nostra Top 20 con Blood on the Bone, e ora una delle mie preferite di una fase un po' più recente dei Depeche Mode. Questa è Wrong, e seguitela anche in radiovisione perché il video è incredibile. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 16:25 minuti, sempre con Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 27 di luglio, un inizio della nostra traversata estiva che ci porta un po' a spargerci per tutto il nostro paese, andando in posti bellissimi, ricordandoti che ci sono dei posti incredibili veramente in giro per tutta Italia. Beh, l'altra sera sono andata a sentire un artista suonare dal vivo che era una vita che sognavo di vedere a Gardone Riviera, ovvero Chet Faker, e sono stata a Gardone Riviera per la prima volta nella vita e ho pensato: come ho fatto a vivere tutta la vita senza essere mai stata qui?

Ok. Bicycle Race. Queen era un ok, detto Freddy. Nella mia testa ogni tanto possiamo comunicare attraverso i testi delle sue canzoni. Scusate, Albi mi scrive: beh, Cecile, bellissimo che sei andata a Cardone Riviera, ottimo artista Chet Faker. Pensa che io invece abito a Verona e non sono mai stato a Venezia. Ma questo, Albi, sai qual è la verità? Questo è il privilegio di stare vicino alle cose belle, che poi dici lo faccio. È come, non so, chi vive a Firenze non è mai stato agli Uffizi. Cioè succede, no? Quella cosa di dire, oppure vivi a Milano, non sei mai salito sul Duomo. Quelle robe che rimandi perché ce le hai davanti tutto il tempo, oppure sai che ci puoi arrivare in pochissimo tempo, prendi un treno, una mezz'ora di macchina, prima o poi lo organizzo e poi non lo fai mai. Venezia deve essere la prima tappa. Andiamo a vedere Pimp Fly a Venezia, se vuoi, Albi, insieme.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16:40 minuti. Allora, sta per arrivare una di quelle canzoni che non fa parte esattamente del classico repertorio da canzone per una serata karaoke, ma può esserlo nel momento in cui il gruppo a cui insomma appartieni o il gruppo con cui sei andato a fare una serata karaoke apprezza il genere. Sei circondato da amanti del rock and roll, magari soprattutto persone affezionate agli anni 90, a una sonorità un po' più grunge, dici: bah, dai, che dite, acqua e sale oppure un bel classicone degli Alice in Chains come Man in the Box? Vai per la seconda.

Io l'ho cantata tutta. I'm the man in the box, Alice in Chains, 16:45 minuti, sempre qui in Electric Ladyland. Siamo quasi arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme. Nel frattempo vi ricordo che potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sempre in aggiornamento. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 ritroviamo Fiddlehead con Baby I'll Change. Ora ci sono gli R.E.M., questa è We'll Go Back to Where We Belong, almeno così si spera. I dreamt

0: That's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 16:54 minuti. Lo so, sono arrivati un po' di vostre versioni di Man in the Box. Non sono riuscita a metterle in diretta perché le ho ascoltate un po', alcune con grande ammirazione, alcune con le lacrime agli occhi, perché giustamente, cioè, come fai ad arrivare su Jesus Christ così in alto? Cioè, non, io non ce la faccio, anzi, quando poi ho alzato un po' il gomito, il canto, il bel canto all'italiana non si palesa più, cioè non dimostra più la sua presenza tra le mie corde vocali e le persone attorno a me. C'è chi dice, ma allora, per quanto mi riguarda, lo scorso 4 luglio abbiamo fatto una serata per celebrare Ozzy, abbiamo messo Man in the Box e tutti abbiamo cantato, soprattutto perché c'era tanta birra, ma va bene. Ma devo dire, anche i pezzi dei Sabbath, in un ideale karaoke dove ci siamo tutti noi, dai, i Regaz di Radio Freccia, direbbe Jimmy, i Regaz di Radio Freccia vanno bene. Cioè, se vuoi partire con cose un po' pesantucce, secondo me Man in the Box e un pezzo dei Sabbath vanno benone, poi però si va sulle cose un po' più pop. Cioè, comunque nella storia, della vita di tutti, anche quelli che sdegnano, anche quelli che storciano il naso, almeno una volta a una festa in spiaggia avete cantato Wonderwall. È inutile dire di no. O comunque ti sei girato dall'altra parte sbuffando, non vai a cantare questa canzone, e poi hai fatto, dando le spalle all'ideale falò, che adesso non si può fare, ma che i tempi magari si faceva in spiaggia. Anche se poi dici no, non vorrei cantarla, è così e va bene ed è giusto. Un giorno magari ci ritroveremo come le star a fare un karaoke da qualche parte tutti assieme, perché no, magari per i 10 anni di Freccia karaoke in giro per l'Italia, ci palesiamo noi e nel caso voi vi unite. Detto questo, chiudiamo in questo momento precisamente le nostre 3 ore insieme di inaugurazione, così, della Summer Edition di Electric Ladyland in diretta dal Tourmaline di Lipari, per darvi appuntamento a domani, sempre per dalle 14. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 17.03, bentrovati amici, buon pomeriggio ma soprattutto buon inizio settimana. State ascoltando Radio Freccia, naturalmente, questa è Terra di Nessuno che sta con voi ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18. Che cosa c'è di un po' strano? Che è Terra di Nessuno, ma la voce che state sentendo non è quella di Matteo, non è quella di nessuno, che è super meritatamente in vacanze, quindi a farvi compagnia da oggi fino ai prossimi 15 giorni ci sarò io, Gianni Roiatti. Quindi passeremo insieme queste ore in cui ascolteremo montagne di musica, ne parleremo, ci divertiremo, ci manderemo dei messaggi, però il focus è ascoltare della grande musica e ascoltare del grande rock. Partiamo dall'inizio degli anni 2000, una delle correnti dominanti in quel periodo era il new metal, che era un meraviglioso punto di arrivo di un processo di contaminazione nel quale il rock, a partire dagli anni 80, si era contaminato con tutto, col rap, con l'hip hop e soprattutto con la musica elettronica. Aggiungiamoci poi che il rock di quegli anni lì usciva da decenni di metal, thrash, alternative ed era pesantissimo. Tra le band più rappresentative, loro, POD.

UFO of the Nation, i POD, una delle band più rappresentative della scena new metal di inizio anni 2000. È vero, oggi di quella scena magari ci restano più chiare le sonorità dei Korn, dei Disturbed, che erano sonorità estremamente aggressive, estremamente distorte. I POD erano una sorta di mosca bianca all'interno di questa scena perché avevano una sensibilità musicale diversa. Intanto le chitarre, l'avete sentito da questo pezzo, i pezzi dei Korn, i pezzi dei Disturbed, soprattutto in quella scena lì, erano caratterizzati da una ferocia sonora assoluta proprio affidata alle chitarre, chitarre che spesso erano anche accordate più in basso per essere ancora più gravi, più meste, più pesanti. I POD scelgono un altro approccio, la chitarra diventa uno strumento per fare dei tessuti sonori, delle atmosfere, degli effetti, insomma creare proprio dei paesaggi sonori più delicati. E poi avevano un approccio molto più melodico, c'era spazio per il reggae, per il dub, insomma una sensibilità completamente diversa. Cambiamo genere, ascoltiamo The XX, I Dare You. It's

0: Radio Freccia.
1: Le 17:16, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io ancora una volta vi ripeto buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono Gianni Roiati, noi staremo insieme fino alle 18 e contaminazione, la parola che sarà il filo rosso nella musica che ascolteremo in quest'ora insieme. La contaminazione del resto è stata una parola chiave nella storia del rock. Oggi siamo partiti da quella contaminazione incredibile tra metal, rap e musica elettronica che era stata la base del new metal, ma la stessa cosa più o meno era successo inizio anni 80. La new wave aveva introdotto sintetizzatori, le batterie elettroniche, i bassi suonati con i synth. Succedeva quindi che tutte le band, ma anche le più rock, le più autorevoli, dai Dire Straits a David Bowie, si contaminassero con questi suoni. Ma succedeva anche il contrario, succedeva che ci fossero band nate proprio esclusivamente come elettroniche che iniziavano a sperimentare con chitarre elettriche, batterie, per dare un po' più di tempra, più di carattere al loro suono. Tra queste c'erano i Berlin.

Berlin, Take My Breath Away, anche se gran parte della popolazione, per gran parte della popolazione questa è semplicemente la canzone di Top Gun. In effetti questo pezzo, poi torniamo a parlare dei Berlin, della loro originalità nella scena New Wave, è comunque un pezzo che è diventato celeberrimo perché accompagna uno dei film più importanti, più iconici degli anni Ottanta, Top Gun. Io vi stavo però parlando dei Berlin, che sono una delle band simbolo della New Wave americana, che ci fa capire ancora una volta come questo movimento musicale, che ricordiamolo nasce un po' dalle ceneri del punk, il punk rompe i ponti con la tradizione, si ricomincia in qualche modo a suonare rock da zero, riscrivendo i suoni, la pronuncia, e ci sono moltissime band che appunto abbandonano il blues, abbandonano l'utilizzo tradizionale degli strumenti per sperimentare di più con sintetizzatori, elettronica, un approccio diverso alla scrittura. I Berlin, come Ultravox o gli stessi Depeche Mode o Tears for Fears, sono proprio tra le band più rappresentative di questa scena che, ripeto, per loro il colore era un rock perché il DNA principale era elettronico. Ecco, non è un colore il rock, ma è proprio l'anima pura di questa band che sta arrivando adesso, la loro essenza, AC/DC.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.28, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, staremo insieme fino alle 18 e come vi dicevo oggi contaminazione è la parola che mi ha fatto mettere in fila una serie di canzoni che da farvi sentire. Se parliamo di contaminazioni, una delle più clamorose è quella che mette in gioco questo terzetto inglese, i Police. Loro ne fanno una pazzesca perché prendono il punk e il reggae e li frullano insieme. Perché lo fanno? Perché diciamolo, quando i Police partono sono un trio sgangherato, sono un session man sul viale del tramonto, un jazzista di provincia che suona il basso Sting, uno sgangherato batterista progressive. Però che cosa vogliono? Vogliono assolutamente diventare famosi, si turano il naso, dimenticano questi generi alti e si mettono a fare le cose che vanno più di moda tra i giovani, il punk e il reggae. Siamo alla fine della seconda metà degli anni 70 in Inghilterra. Questo è uno dei perfetti esempi di questo frullato stilistico, So Lonely Police.

So Lonely, Andy Summers alla chitarra, Stewart Copeland alla batteria, Sting al basso alla voce, i Police. Perché i Police? Perché oggi parliamo di contaminazione, di come il rock nella sua storia si è contaminato con altri generi, spesso poi inventando alcune cose stupefacenti. I Police fecero proprio questa cosa, ve lo stavo raccontando, erano tre musicisti colti, ormai neppure più così giovani, che però erano animati da questa voglia smodata di diventare famosi. E quindi buttano all'interno delle loro competenze, all'interno di un linguaggio che era molto raffinato, quelli che erano i generi più alla moda tra gli adolescenti del periodo. Siamo a Londra, ve lo dicevo, seconda metà degli anni 70, e quindi loro colorano il loro rock, che comunque era un rock che si alimentava anche delle competenze jazz, progressive, di tutta l'esperienza, insomma, di tre musicisti maturi, con il punk e con il reggae. Ne uscirà una miscela eccezionale. Loro poi non si fermeranno. Il brano che abbiamo sentito era tratto dal loro disco di debutto, Atlantis d'Amour, dal 78. Se noi li ascoltiamo nel disco di solo 5 anni dopo, Synchronicity, dell'83, un disco già diversissimo, con molta elettronica, tantissimo pop, insomma una band sempre contaminata. Invece questa è una band che io adoro, The Black Keys, Wild Child.

0: se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 17.41, amici, qui su Radio Freccia. State ascoltando Terra di Nessuno, dove però ci sono io, Gianni Roiati, a farvi compagnia fino alle 18. Allora, 366-663-4466 è il numero di telefono che vi ricordo, perché voglio sentire la vostra. C'è un argomento di cui ho parlato spesso e continuo a parlare con una certa frequenza su Radio Freccia, che è il piacere di suonare uno strumento. Se ascoltate una radio come Radio Freccia, ovviamente il rock è una fetta importante, la passione per il rock della vostra vita. Io vi garantisco, io faccio il chitarrista, che mettere le mani su una batteria, su un basso, su una chitarra può essere veramente qualcosa che, anche se lo fate per divertirvi, nessuno ha la pretesa di diventare il nuovo chitarrista dei Dream Theater, ma può essere veramente una cosa che cambia la vostra maniera di ascoltare il rock e ve lo fa apprezzare ancora di più. Ascoltiamo gli Evanescence e poi continuiamo a parlare.

Evanescence, Going Under, ma io vi stavo parlando del piacere, ma anche della facilità di iniziare a suonare uno strumento musicale. È un argomento che affronto spesso e poi sono motivato dal farlo dai tanti messaggi che ricevo dagli sfrecciati. C'è chi mi chiede da dove iniziare se uno volesse provare a suonare, se è troppo tardi a una certa età per iniziare a suonare, qual è lo strumento più indicato. Ecco, allora, visto che passeremo 2 settimane insieme, vi ripeto, io suono la chitarra da una vita e ho dato montagne di lezioni di chitarra e di musica, mi piacerebbe prendermi ogni tanto qualche puntata sulla base delle vostre domande, qualche minuto per aiutarvi con qualche consiglio, perché secondo me si è sempre in tempo per iniziare a suonare uno strumento. E ve lo ripeto, se voi siete qui su Radio Freccia perché vi piace il rock e riuscire a masticare almeno quei 2 accordi, avere una consapevolezza maggiore del tempo, credetemi, ogni canzone che amate, ogni disco che avete consumato lo tornerete a sentire con una sensibilità, un'intensità completamente diversa. Oggi si parlava di contaminazione, questi signori qua ne hanno fatti di furibonde tra funk, rock, punk, soul, di tutto. Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.54, amici, ancora buon lunedì. State ben buon lunedì, che ormai è arrivato quasi alla fine, quindi insomma c'è tutta quell'ansia da inizio lavori del lunedì, forse ce la siamo lasciata alle spalle. Noi ci siamo senz'altro ascoltati un bel po' di musica. Oggi vi dicevo, il tema è farvi ascoltare delle canzoni rock caratterizzate un po' dall'idea di contaminazione. Oggi vi ho detto in realtà un sacco di cose, perché iniziamo due settimane insieme, ve lo ricordo, questa è Terra di Nessuno, che sta con voi ogni giorno della settimana dalle 5 alle 6, che è appunto il territorio, il presidio rock di Matteo di Nessuno, che però è in vacanza, quindi nelle prossime due settimane a farvi compagnia ci sarò io. E 366-663-4466 è il numero con cui possiamo comunicare, perché vi ho svelato che in queste settimane, essendo io un chitarrista, mi piacerebbe riservare qualche momento, qualche istante per parlare con voi del fatto che si è sempre in tempo per iniziare a suonare uno strumento musicale, suonarlo per divertirsi, per essere ancora più dentro la musica, per avere veramente, anche se sai giusto giusto fare due accordi, giusto giusto andare a tempo, ma se sei dall'altra parte della cattedra, cioè se hai una chitarra in mano, veramente il rock che ami lo ascolti con una sensibilità diversa. È arrivato per esempio un messaggio bellissimo di Paola da Torino, che dice: io ho iniziato a 50 anni a suonare la batteria andando a lezione, una delle cose più belle che abbia mai fatto. E io lo confermo, cioè è una cosa, ecco, dai, senza menarla tanto, io sono qua queste due settimane, vi darò io dei consigli su quale potrebbe essere lo strumento migliore, come iniziare, provare a fare tutto da soli, magari con YouTube o andare a lezione, non lo so, ne parliamo. Per salutarci, visto che siamo arrivati alla fine dell'ora, io ho due cosette da dirvi. Una, eccola qua. Amici, ricordatevi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre. Potrete ritrovare i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Questo è un altro tema che mi sta a cuore, perché Radio Freccia ha una redazione di cui io faccio parte che si fa in quattro ogni giorno per pubblicare un sacco di articoli. E guardate che non sono tipo è uscito questo disco, sta per partire questo tour. Spesso sono proprio degli approfondimenti sulla storia del rock. Per esempio nei giorni scorsi, la scorsa settimana, ci sono stati gli anniversari di due album decisivi del metal. Il debutto dei Metallica, Kill 'Em All, e Cowboys from Hell dei Pantera, e noi li abbiamo più raccontati approfonditamente. Amici, è stato fighissimo iniziare la settimana con voi, ci sentiamo domani, ciao da Gianni Roiatti, vi lascio in compagnia degli U2.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel 27esimo giorno di luglio, insieme a quelli vostro, io, me stesso, il sottoscritto, fino alle 20, in questa che sarà una specie di maratona radiofonica che parte oggi e si concluderà il 9 di agosto. Per cui per le prossime due settimane preparatevi, perché staremo sempre insieme, pure il venerdì, il sabato e la domenica, che generalmente sono gestiti magistralmente dalla nostra Kat, che saluto, abbraccio e bacio da lontano. Un po' che non la vedo, Kat, vediamoci presto. Saluto e ringrazio anche il nostro Gianni Roiati, che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Da qui in avanti, come sempre, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in HD, per seguirci pure in radiovisione. E ve la butto lì, qualora vi andasse di interagire, 366-663-4466 a vostra disposizione, per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, come siete più comodi. Beh, iniziamo benino, eh?

Per quel che mi riguarda, scegliere l'album simbolo, comunque il disco capolavoro, soprattutto degli Smashing Pumpkins, è sempre un po' difficile, però senza dubbio il primo a cui penso in merito alla band di Billy Corgan è Melancholy and the Infinite Sadness, veramente un capolavoro assoluto che è reso vivo da pezzi incredibili, tra cui anche questa ballatona che è 1979, che è un po' sul significato del crescere, no? Su quel passaggio che si fa nel diventare da bimbi adulti, che è qualcosa sempre di un pochino difficile, lo dimostra anche poi il carattere che viene fuori in quell'occasione. Insomma, un pezzo bellissimo che si chiama 1979, che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, dove in arrivo c'è Ozier.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 13 minuti, buon lunedì, buon 27esimo giorno di luglio. La voce che sentite è quella di Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20, con una data che è importantissima per tutti i fan di Casebian. 4 settembre 2026, perché è quel giorno lì che Sergio Pizzorno e soci torneranno con un nuovo disco intitolato Act Free, che insomma, fra le altre, conterrà anche Superpowers, che come viene così suggerito da un messaggio che è arrivato al 366-663-4466, sembra un po' figlio di un incontro fra i Casebian e l'Eminem dei primi anni 2000, con quelle sonorità lì. Mentre ascoltavo la canzone ho detto sì, mi ricorda qualcosa, non capisco cosa, in effetti sì, un po' quel mondo lì, hip hop di Eminem. Che pezzo questo, senti qua, vai.

0: Perché poi noi siamo lì e ci facciamo sempre mille menate, no? Mille problemi, mille costruzioni, siamo lì sempre a cercare l'effetto, il fuoco d'artificio per nascondere poi quello che non riusciamo a dire. Dopodiché arriva Elton John che in tot note, tot parole, dice esattamente tutto quello che andrebbe detto alla persona che ci fa stare bene, alla persona che ci fa battere il cuore, a quella persona che per noi è speciale. Cioè, how wonderful life is while you're in the world. Quanto è bella la vita, quanto vi piace la vita mentre tu abiti in questo pezzo di, in questo mondo, no? In questo pezzo di universo, mettiamola così. Poche parole, ma che vanno dritte al punto. Esattamente la cura di cui avrebbe bisogno questo mondo qua, No? Mi sbaglio? Vabbè. Questa è Radio Freccia, fra pochissimo dalla Top 20, Mr. Paul McCartney con Come Inside. Subito invece il turno di Alanis Morissette con Reasons I Drink.
1: These are the reasons I drink.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
5: Radio Freccia.
6: Dai, su. 18 e 26 minuti, buon lunedì, buon 27esimo giorno di luglio, buona qualunque cosa voi stiate facendo, lavorando, vacanza, riposo dal lavoro, state recuperando, vi state preparando per l'aperitivo, per la cena, insomma qualunque cosa voi stiate vivendo in questo momento, sappiate che siete nel posto giusto, perché noi poi siamo qui per quella motivazione lì, che è quella di darvi una colonna sonora che vi sostenga in tutto ciò che fate. 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre attivi, in settimana, in weekend, cosa vuol dire? Vuol dire niente. Insomma, avete capito. È giusto per dire che siamo sempre qua, possibilmente con la canzone giusta, quella che possa mettere d'accordo più persone possibili e magari rappresentare anche una scoperta per qualcuno che non la conosce, perché sì, può anche essere che delle canzoni che noi diamo per scontate magari qualcuno non le conosca. E vi dirò di più, per quelle persone io provo anche una certa invidia. Perché tu immagina oggi, no, di essere in macchina o a casa mentre guardi la radiovisione e a un certo punto alle 18 e 27 minuti, tac, parte questo giro e tu dici, ma cos'è sta canzone? Che bomba! Ecco, per te si chiama Africa.

Mi fa sempre ridere pensare che questa canzone, che insomma ha un nome abbastanza importante, no? Africa, un continente, in realtà sia stata scritta da David Paich, che è stata una delle menti dei Toto, quando ancora nessuno dei membri della band era andato in quel continente. Semplicemente lui una sera stava guardando un documentario che parlava d'Africa, è rimasto impressionato da tutta una serie di cose buone e meno buone che venivano raccontate, ha deciso di trasformarle in quella che poi è una delle canzoni simbolo non dei Toto ma proprio della storia della musica. Credo che sia l'unica canzone che venga riprodotta in continuazione nel deserto del Sahara, no? Era uscita questa notizia qualche tempo fa. Va bene, questa è Radio Freccia, loro invece i Kaleo.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 39 minuti, 40 in questo momento spaccato preciso, perché siamo un po' svizzeri ogni tanto, con Wally Vastro nel Molo 17 e anche con i Foo Fighters. Window è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte della nostra top 20, cioè della lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare di giorno in giorno. Sì, confermo, Africa dei Toto suona in eterno, in loop, in un angolo remoto del deserto della Namibia. Tutto questo grazie a un'installazione che è alimentata a batterie solari. Giustamente c'è chi al 366-663-4466 scrive: scusate, Africa riprodotta in loop nel deserto. Ma quanto prendono in diritti d'autore i Toto? Questo non te lo so dire. Ma secondo me i Toto non è che avessero proprio bisogno di quei soldi lì. Vado per un'idea. Ci sono i Blues Brothers.

0: Ladies and gentlemen, su Radio Freccia e Blues Brothers con Everybody Needs Somebody. Chi è? Prego, vai, vai, chi è?
1: Provate a immaginare, siete soli nel deserto, state morendo di fame e di sete. A un certo punto in lontananza cominciate a sentire della musica e pensate, finalmente un po' di civiltà. Arrivate, c'è questa installazione che suona questa musica di ripetizione, voi non spacchereste.

0: C'è la base molto alta e non si sentiva del tutto, però il concetto è: sono nel deserto, mi sto disidratando, sento del suono che arriva da lontano, penso ok, ho trovato un'oasi, invece no, sono appunto quelle installazioni attraverso cui nel deserto della Namibia, in parte del deserto della Namibia, si sente tutto il giorno, tutti i giorni, Africa dei Toto, e uno dice arrivo lì, spacco tutto. Oppure te ne vai al creatore però su delle note molto gradevoli. Capito, te ne vai in stile. Si parlava anche di diritti d'autore, cioè questi Toto per Africa che viene suonata costantemente nel deserto, quanto guadagnano? Che?
1: Non ne hanno bisogno perché hanno già vinto il Toto Calcio.
0: Il Toto Calcio. E va bene, è andata così anche oggi. Meno male che c'è Des Rocks. Questa si chiama The Juice.

0: Radio Freccia.
1: 18:51, ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17. Come di consueto, io a questo punto vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti, con le nostre dirette e soprattutto insomma di andare sempre a spulciare, no, sulla nostra app, perché ci sono sempre delle notizie che sono molto interessanti. Abbiamo appena ascoltato Violet Grohl con The Bug in the Cake direttamente dalla nostra Top 20. La regia mi suggerisce che c'è un messaggio. Prego, chi è?
2: Ciao Wally.
1: Ciao.
2: Ma io mi stavo chiedendo, ma anche tu, tra tutte le cose che ti chiedi anche te durante il giorno, durante i tuoi momenti, durante gli aperitivi e quant'altro, ma anche tu non ti sei mai chiesto perché quando vai a letto lo chiami letto, quell'oggetto lì, ma non c'è scritto nulla? Ciao Wally, tondo da Reggiolo. Dai che è lunedì.
1: Dai che è lunedì, dai che fa caldo anche, secondo me, un po' fa caldo. Va bene, ci sono i Verve, questa si chiama Sonnet.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Rocketare. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti dritti fino alle 20 in questo lunedì, in questo 27esimo giorno di luglio, primo dei 14 giorni che passeremo insieme, visto e considerato, vi ho già avvisati, no? Che per queste due settimane, forse non lo sapete, vabbè ve lo racconto io, questo è quel periodo in cui c'è un po' una fuga, no, dei conduttori e delle conduttrici, nel senso che siamo un po' dislocati in diverse zone d'Italia. C'è chi è a Praia Mare, c'è chi è a Lipari, c'è chi, come il sottoscritto, invece è a Cologno Monzese. Tutti però sempre con la stessa missione, che è quella di tenervi compagnia, quella di farci compagnia, quella di dare una direzione sonora, bella alle nostre giornate. Quindi da qui fino al 14, sì, fino al 9 di agosto staremo insieme tutti i giorni tra le 18 e le 20. Poi la radio va sempre avanti 24 ore su 24, con conduttrici, conduttori, ma soprattutto con la nostra musica. E soprattutto numero 2 al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, tutto in HD, potrete usufruire pure della radiovisione, in questo caso con i Linkin Park.

0: I Linkin Park con One Step Closer su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è?
1: Ciao Olli.
0: Ciao Giustino.
1: Quando dici che si deve scaricare il numero di Radio Freccia, devi dire
0: per quelli
1: che ancora non l'hanno fatto.
0: È vero,
1: adesso io faccio quasi 10 anni.
0: Hai ragione.
1: Il compleanno con Radio Freccia. Niente, questo era solo per mandarti un saluto. Ciao da Giustino.
0: Ciao Giustino, grazie mille. Sì, hai ragione, che io do sempre la precedenza a chi magari l'app non ce l'ha ancora, perché non do per scontato niente. Però diciamo che c'è uno zoccolo durissimo di sfrecciate e di sfrecciati che l'app ce l'hanno ormai da un sacco di tempo. Ecco, io invece mi rivolgo a quelli che ancora non ce l'hanno, però hai ragione, perché ci sono tante persone che invece ce l'hanno già. Va bene, ci sono i Gucci.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:12 minuti, buon lunedì, buon 27esimo giorno di luglio. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, come di consueto, dalle 18 fino alle 20 in quel posticino che si chiama Molo 17, in cui poi passa un sacco di bella musica, come in tutta la giornata di Radio Freccia. In questo caso una bella novità firmata Electric Cowboy and the Offspring, che si chiama Let the Good Times Roll, pezzo che fa parte anche della nostra Top 20, che per chi non lo sapesse è la lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare, e poi di settimana in settimana andiamo anche un po' a ritoccare. Qualcosa entra, qualcosa esce, no? È un po' una metafora di vita. Vabbè. Hole, questa è Celebrity Skin.

con Celebrity Skin su Radio Freccia nel Molo 17. Vabbè, ogni tanto lo sapete, parliamo anche di calcio, ma perché il calcio poi è una consuetudine, no? È un uso nel nostro paese. Qualcuno è anche appassionato, tante persone sono appassionate, ma la notizia è che in Italia non riusciamo più neanche a nominare un CT della nazionale. Cioè, in quello che sta succedendo in questi giorni, perché se lo fosse perso era stato quasi nominato Andrea Pirlo come CT, poi per tutta una serie di problematiche legate a delle interferenze politiche per insomma una sua collaborazione con un'agenzia russa, c'è stato il divieto da parte del presidente della federazione. Paolo Maldini e Leonardo, che sono rispettivamente erano il direttore tecnico della nazionale e l'advisor, si sono ufficialmente dimessi 2 minuti fa. Il che, escludendo il calcio, è proprio la foto di come talvolta il nostro paese funziona. È una roba incredibile. Manco più il CT riusciamo a nominare. E vabbè.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Freccia.
1: 19:25 minuti, buon lunedì, buon 27 di luglio, siete nel posto giusto, siete su Radio Freccia insieme a Wally Vostro come di consueto dalle 18 alle 20 per così chiacchierare, ascoltare un po' di musica, parlare anche dell'attualità che in questo momento, vabbè, stiamo un po' sul leggero, ci porta a galla le dimissioni di Maldini e di Leonardo da rispettivamente direttore tecnico e advisor della nazionale italiana di calcio. Chi è, prego?
2: Ciao Wally, sono Claudio. Ciao, Claudio da Sassari. Sì, perché l'Italia calcistica rispecchia il paese proprio Italia, con i tanti vizi, le poche virtù. È un paese antico o vecchio che non è propenso a modernizzarsi. E il calcio proprio rispecchia l'Italia, una mentalità dove ci sono raccomandazioni, nepotismo, clientelismo e malaffare.

Vedi, per restare in tema calcistico, ma non troppo, c'è un allenatore, Max Allegri, che spesso parla del cazzeggio creativo. Ecco, anche in musica il cazzeggio creativo è fondamentale, perché per esempio la canzone che abbiamo appena ascoltato, Song 2 dei Blur, fu scritta un po' per prendere in giro la casa discografica del gruppo di Damon Albarn, per fare quasi uno scherzo. La verità è che poi, quando i ragazzi cominciarono a suonarla in giro per i vari live, videro che era una canzone da successo clamoroso, ed è così che insomma è diventata una delle canzoni simbolo della band, simbolo della storia della musica, poi il tutto condensato in 1 minuto e 59 secondi. Si chiama Song 2 e noi l'abbiamo appena ascoltata su Radio Freccia, dove fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Queens of the Stone Age, mentre subito Amy Winehouse con la sua versione di Valerie.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:35 minuti, ancora buon lunedì, buon 27 di luglio, con un messaggio che è arrivato da parte di Valentina al 366-663-4466 che dice: oh, non sono mai stata una grande fan dei Queens of the Stone Age, ma questo brano devo dire che non mi sembra niente male. Un saluto da Valentina. Vale, ciao anche a te, è sempre bello potersi concedere il lusso di cambiare idea, soprattutto perché vuol dire che si parte non per forza con dei pregiudizi che sono stringenti. In questo caso Easy Streets dei Queens of the Stone Age mette in luce proprio le capacità di Josh Homme in lungo e in largo. Cioè, capito? Quest'uomo qua può scrivere quello che gli pare, che tanto comunque qualcosa di bello viene fuori. Ed è un pezzo che fa parte della nostra top 20. Adesso, cambiando radicalmente zona, tra poco parleremo di un oggetto che secondo me entrerà di diritto nella vostra lista dei desideri. Prima però, a proposito di wishlist, ci sono i Pearl Jam.

Ho cambiato idea. Vi avevo detto che avrei raccontato di un oggetto che sarebbe entrato di diritto nella lista dei vostri desideri, ma ho notato che abbiamo poco tempo, per cui mi tengo la notizia per domani, perché secondo me è anche un giorno più appropriato per poterne parlare. Nel frattempo però ci siamo gustati una canzone meravigliosa dei Pearl Jam che si chiama Wishlist, una

sorta di flusso di coscienza in cui Eddie Vedder si lascia andare, no? E racconta tutto quello che vorrebbe vedere nel mondo, cose belle in verità, cose che arrivano dritte dritte dal fondo dell'anima, che è una zona in cui tutti noi dovremmo andare spesso e volentieri un pochino di più. Va bene, tra l'altro ve la butto lì, ma per questi 14 giorni ritornerà a grande richiesta una rubrica che ha avuto grande successo nel Molo 17 negli scorsi anni, che si chiama Chi c'era più lunga. Cioè alla fine di ogni trasmissione, ognuna delle 14 trasmissioni che vivremo insieme, avremo una canzone molto lunga, di quelle che ci fanno stare bene. Prima però c'è Paolo Nutini.

0: Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Wally, comunque non si fa così. Mo stasera non mi fai dormire perché devo pensare a questo oggetto che devo avere per forza nella mia wishlist. Ma non mi fai dormire, Wally!

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di lunedì 27 di luglio. Siamo arrivati in fondo con Jack White, Dollar Bill. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato e che ci accompagna verso il termine di questo nostro appuntamento col Molo 17, che da adesso fino al 9 di agosto si chiuderà sempre con la rubrica Chi ce l'ha più lunga la canzone, intendo. E andremo ad ascoltare canzoni che insomma hanno un minutaggio importante e che in quel minutaggio lì esprimono anche delle cose che non vale neanche la pena star qui a raccontare. Cioè bisogna provarle, non serve raccontarle. Oggi abbiamo scelto Shine On You, Crazy Diamond dei Pink Floyd, che credo renderà felici il 99,9% delle persone che sono all'ascolto. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, see you and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Signori, sono le 20 e comincia la prima ora di Rebeliel per quest'oggi. Staremo

insieme fino alle 22. Poi questa è la versione summer. Dobbiamo usare l'inglese. Canti tante volte. Quindi è la versione summer, direbbe lì. È una delle cose che oggi... degli inglesismi. Al di là di questo, step qui al microfono. Siamo in televisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 6.8 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche i sms, i messaggi WhatsApp. 20 mezzi di Radio Freccia arrivano anche qui a Praia Mare, ragazzi. 6634466. Direi che possiamo anche cominciare con gli Oasis.

questo, ragazzi, in apertura poi di questa prima ora di Rebelliel. Qui c'è da urlare, a quanto pare, perché stavano arrivando un po' di messaggi, ma tempo al tempo poi. Queste sono piccole cose tecniche che pian piano vanno a sistemarsi nelle prime due ore di Rebelliel, poi qui si mettono a parlare a mare. Arriverà alla fine che sarò senza voce completamente, alla fine delle due settimane però anche operato a sto punto, ma va tutto bene, ragazzi, va tutto bene. E vi ricordo ancora una volta che poi le cose cambieranno dal 24 agosto, ragazzi. Avevo anticipato qualcosina, non ho ancora detto definitivamente poi le cose. Parlando anche con Wally abbiamo

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 13 minuti di questa prima ora di Reveillel. Allora, aspetta, vieni pian piano, ragazzi, abbiate fede, pian piano tutto si mette a posto. Tra l'altro adesso torniamo nel 1970, quindi Back in Time con una canzone di Van Morrison, Moon Dance, e qui bisogna un attimo spiegare cosa disse all'epoca Van Morrison col suo accento simile italiano ma assolutamente americano, e disse: con Moon Dance, perché lui parla così in realtà, no? Con Moon Dance ho scritto prima la melodia, ho suonato la melodia su un sassofono e ho capito che avevo la canzone. E perché parla in questo modo? Voi non lo sapete, ma assolutamente. Quindi ho scritto il testo per accompagnarla e così è andata, così l'ho scritto.

Moondance, Van Morrison. Perché viene detta così proprio? Perché devo fare la presentazione così? Perché era la voce di Van Morrison prima, che e lui dice: io non ho le parole no, adesso è diventato un po' più pugliese, ma va bene così, perché Van Morrison è un poliglota, cioè lui conosce tutto, gli accenti, le lingue. E allora, descrivendo sta canzone, per l'appunto Moondance, dice: non ho parole particolari per descrivere la canzone, probabilmente sofisticata, è la parola che cerco, è proprio sofisticata. E questo, signore, era Van Morrison. Abbiamo preso un vecchio audio di questa intervista rilasciata. Intanto qualcuno ha fatto però una citazione, niente male. So che non c'entra niente con quello che sicuramente stai dicendo, mi piace anche questa cosa qua. Dice: però mi hai ricordato un film, era Rimini Rimini, quando c'è la versione di Peppino Di Capri di Champagne per brindare un incontro, fatta in barese, però da uno degli autori. L'altro grande citazione del Peppino Di Capri, qualche giorno fa, ragazzi. Alabama Shakes, intanto.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su Corriere dello Sport.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 20 e 27 minuti. Allora, qua c'è un dilemma, ragazzi. Non so se vi ricordate quella trasmissione, Un giorno in pretura, dove è nato poi un meme, praticamente, della signora che mangiava il microfono. Ecco, perché praticamente mi è stato chiesto di stare così, proprio, a mangiarmi il microfono. Ma va tutto bene, che ricreiamo meme all'interno di Radio Freccia. Va più che bene. Per il resto è arrivato il momento invece di parlare di una canzone che molti conoscono decisamente, quasi. Quelli seri, ragazzi, quelli seri secondo me la conoscono tutti. Stiamo parlando degli Aerosmith, stiamo parlando di Dude. Era il 1987 quando questa canzone nasce per uno scambio di persona. Vince Neil, ragazzi, cantante dei Motley Crue, viene scambiato per una donna.

Aerosmith, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebel per quest'oggi. Aspetta che qua devo ritornare a essere la signora della serenatura. Ecco, ci siamo allora, adesso ci siamo. Allora, perché poi ci sono le parole di Steven Tyler che spiegano il motivo per cui nasce The Who, perché non è che ha rilasciato un'intervista, fu Nikki Sixx a poi scriverlo nella biografia, e disse una sera, questo è Steven Tyler, dice una sera, e scusatemi per le parole ma vado a leggere quello che c'è scritto. Dice, una sera stavamo cercando un taxi a New York e questi stronzi, i Motley Crue, si sono fermati con una limousine, ci hanno fatto salire e ogni due parole che uscivano dalla loro bocca era Dude. E da lì poi c'è stato anche lo scambio di persona con Vince Neil, che l'aveva scambiato con una donna, e da lì, ragazzi, nasce questa canzone famosissima degli Aerosmith del 1987. Intanto arrivano i Darkness.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21 e 41 minuti qui a Un Giorno in Pretura, visto che il microfono ormai viene mangiato, però va tutto bene. Rebelliella, ragazzi, a parte gli scherzi, siamo quasi in chiusura della prima ora di Rebelliel, per l'appunto abbiamo parlato un po' di musica, adesso è il momento di una canzone del 1957 che, nonostante la sua età, è stata poi ripresa, rivalorizzata praticamente, perché dal 57, quando uscì con Jerry Lee Lewis alla voce del pianoforte, in realtà stiamo parlando di Great Balls of Fire, voglio ricordarvi la parte che era entrata nella... lui che suonava all'interno di Jamboree come film nel 57. Al di là di questo, però, nel 1986, questo mi piace sempre ricordarlo,

0: you're driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, tra l'altro prima ho citato Top Gun, l'uno, quindi 1986, veniva cantata da Goose, in realtà insieme a Maverick e Cruise, ma viene cantata ugualmente anche in Top Gun 2, in realtà è ricordo, vabbè non voglio spoilerare, se avete visto, sappiate solo che viene ricantata anche in Top Gun 2. Per il resto, se non l'avete già fatto, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate tramite il vostro cellulare, il vostro tablet. E lì potete seguire la diretta, potete seguire le varie trasmissioni che già sono andate in onda. Qualora vi foste persi qualche rubrica, sappiate che lì trovate qualsiasi cosa. RTL 102.5 Play. E adesso è il momento. ACDC Time!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 51 minuti di questa prima ora di Rebeglielle. In realtà siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeglielle. E devo dire che per ora tutto va bene, dai, dai, pur essendo la prima diretta dalla TH Resort Borgo di Fiuzzi qui a Praia Mare, diciamo la versione estiva di Rebeglielle. Devo dire che come prima ora l'abbiamo portata a casa. Poi tra poco comincia la seconda, vi dico già che la musica della seconda non scherza. E siccome, come si dice il detto, no, diamo a Cesare quel che è di Cesare, bisogna ringraziare Sautufau, bisogna ringraziare GQ per quanto riguarda per appunto la programmazione. La seconda ora, ragazzi, che potete fare? Le Zeppelin, c'è di tutto, insomma. Però adesso pensiamo a chiuderla questa prima ora con i Garbage.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: 21, signore e signori, qui va sempre meglio, ma che ve lo dico a fare? Comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Vi ho promesso una seconda ora di un certo livello, anche ringraziando tra l'altro Sautufao e GQ che si occupano della programmazione di Radio Freccia. E così sarà, io direi già in apertura. C'è una canzone degli altri.

Arrows. Gli Arrows però del 75, originariamente del 75, ma in questo caso una cover, perché nell'82 non c'è, ragazzi. Vado a rifare, se vi ricordate, l'ultima volta che abbiamo fatto la cover del rock al femminile con Silvia Ravenda, avevamo parlato proprio di questa canzone, I Love Rock and Roll.

Hello rock and roll, ciao gente, in apertura di questa seconda ora di Reveglielle. Oh, vedi come si sente meglio, come fa meglio, come scorre meglio anche questa seconda ora. Comunque al di là di questo ragazzi, volevo fare un saluto a tutti coloro che sono al lavoro ancora nonostante periodo estivo, assolutamente, nonostante il caldo eccetera eccetera eccetera. A parte loro, poi c'è chi invece è già in vacanza, ma ricordate una cosa, in un modo o nell'altro, che siate al lavoro, che siate in vacanza, che siate disoccupati, perché può essere anche così, sappiate, questa appare quasi una minaccia, che Radio Freccia però c'è sempre. Bella sta cosa, questa era da registrare. Bravo, bravo, bravo. Self-ender, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: Ma che ci siamo! Rock Time. Alle 21 e 12 minuti di questa seconda ora di Ravegliele con Step qui al microfono. Qui sì, si torna a parlare di musica, ovviamente, perché in questo caso non è la prima volta che succede. Stiamo parlando di una canzone popolare, di una canzone che in realtà non si sa chi l'abbia fatta. Quello che si sa è che però esisteva già nella zona orientale del Mediterraneo, quindi esistono versioni di questa canzone qua, versioni arabe, albanesi, armene, serbe, persiane, indiane, turche, fatte da artisti di qualsiasi zona, praticamente dalla parte orientale del Mediterraneo. Poi queste comunità si sono trasferite negli anni 20, man mano, pian piano, si sono trasferite negli Stati Uniti, e da lì poi, nel 1962, Mr. Dick Dale decise di farne una versione surf rock. Sto parlando di Mr. Dick Dale.

0: Dickdale, Mr. Dickdale, ragazzi. Ora, voi lo sapete che le cose, alcune cose non cambiano mai, però RBL, solo di solito negli anni sono cambiate tante, sono cambiate tante, le rubriche sono cambiate, ragazzi, sono cambiate tante cose in realtà, ma una abbiamo deciso che questa la lasceremo per sempre così com'è, finché durerà ovviamente. Perché signore e signori, è arrivato il momento della super rubrica, anche nella versione estiva, Aspet che ve lo segno, Wagyu. Beh, la versione estiva c'è anche il Wagyu alla fine. Prego!
1: Ciao Step.
0: Dica.
1: Ieri sera alla sagra di San Fiorentino di Quistello, in provincia di Mantova, c'è stato il concerto di Ambra Marie. Non ho trovato un passaggio in macchina, mannaggia, ho perso il concerto di Ambra Marie.
0: È la
1: Davide,
0: seconda volta, Davide, la seconda volta che lo perdi per lo stesso motivo. Tu devi provare a fare una cosa, caro Davide. Scrivi ad Ambra Marie. Dici, senti, visto che vieni a fare il concerto, perché non mi passi a prendere? Così stavolta lo venga a vedere. Per il resto chiude qui la nostra rubrica Aspet che me lo segno, Wagyu, che è la versione

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Freccia.
5: Ai 21 e 24 minuti di questa seconda ora di Repeglielgo. Step qui al microfono. Aspetta che vado a leggere questo messaggio di Bove, ovviamente. Ciao Step, quanto spazio hai tra la testa e il soffitto di quel cubicolo? 10 mm? Se tu... No, in realtà è un po' più, cioè un braccio steso ci arriva, insomma. Se tu tenessi in mano un giornale sembreresti una vittima dell'anonima sequestri. Il prendi per il cubicolo Bove. Ma ti dirò di più. Allora, quando si va in trasferta bisogna sfruttare tutto ciò che si ha attorno, le persone, le situazioni. Dovete sapere che noi qui a fianco abbiamo il bagno delle donne. Quindi io volevo provare a bussare. Aspetta, aspetta. Hai finito? Ti dirò poi se è arrivata la risposta. Comunque, Black Dog e Led Zeppelin.

Black Dog, i Led Zeppelin, quando siamo arrivati alla metà di questa seconda ora di Rebelliele, io volevo rivolgere un piccolo momento proprio a un messaggio che è arrivato di Elena, che probabilmente, se la stessa Elena che penso io da Firenze, probabilmente causa caldo terribile, scrive questo. Dice: ma sbaglio, ultimamente passano spessissimo Black Dog dei Led Zeppelin? Beh, potrebbe spaziare di più South of Out. Cara Elena, io ti auguro tanti di quei Coldplay da diventare tu stessa Chris Martin, guarda. Cara amica mia, te lo auguro, perché dei Led Zeppelin... siamo onesti, dai, su, dai, non ci puoi mai annoiare, su, The Hives!

0: mamma.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Radio Freccia.
7: 21 e 36 minuti, praticamente mi sto facendo una lampada con questo faro piazzato, penso a, boh, non so, sarà mezzo metro di distanza dalla faccia, sarà che non vedo più niente.

Niente, ma va bene uguale, ragazzi, perché siamo solo alla metà di questa seconda ora di Ravelielle e tra l'altro stiamo per fare un back in time, come si suol dire, al 1981. Potete immaginare, ormai passati gli anni 70, si va verso la chiusura di quel mondo punk, no? Quindi tutte le varie band che c'erano, tra cui anche i Clash, cercano di trovare un qualcosa di nuovo, soprattutto un mercato americano che stava vivendo un po' del rap rock e del funk, e quindi nasce This Is Radio Clash, dei Clash, guarda caso, 1981.

This is Radio Clash. I Clash, ragazzi, quasi in chiusura. Sì, ormai mi sono messo una copertura per evitare la luce accecante negli occhi, non riuscivo neanche più a leggere. Però qualcuno, infatti, ho notato che ha mandato un messaggio dicendo: ma nel bagno alla tua sinistra ha poi risposto qualcuno quando hai bussato la porta? No, devo dire la verità, no, in quel momento probabilmente non c'era nessuno. Però vabbè, vedremo man mano che passa.

I giorni continuerò a bussare, prima o poi qualcuno verrà qui a chiedere che cosa volevamo. Per il resto, ragazzi, se non l'avete già fatto, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate tramite il vostro cellulare, il vostro tablet. Ragazzi, tanto l'applicazione è gratuita,

0: you back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 21 e 53 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Repegliele. Anche sto giorno ce lo siamo levati dalle vabbè. Comunque volevo rispondere alla Chiara Blondi che dice: aspetta, se riesco, perché qua poi ovviamente sono cambiate un po' le cose.
3: Steph, prego. Non ti preoccupare, per domani ti procuriamo un bel ombrellino di quelli giapponesi per ripararti dal, non dal sole, ma dalla lampada.
2: Stai senza pensieri, cara Blondi, perché domani mi presenterò con un cappello che mi copre tutto completamente, quindi non avrò più problemi, potrò leggere tranquillamente i messaggi e vivere senza avere mal di testa. Comunque adesso, ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Neil Young, e poi vi ricordo le prossime due ore assieme a Cassidy, che voi non lo sapete ma è qui al mio fianco in questo momento, già pronta per le prossime due ore. Intanto ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia, in diretta da Praia Mare. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti in questo periodo, non passeranno di lì perché abbiamo portato il nostro studio abbastanza lontano, ci siamo fatti un po' di viaggio e quindi siamo a Praia a Mare, in questo villaggio molto molto bello. Però, come dico sempre, mi piace tantissimo il fatto di sentirvi a casa perché vi porto insieme a me. Quindi cominciamo subito con l'ultima luna.

0: The Beatles. Cominciamo così questa serata insieme dell'Ultima Luna, che poi stavo pensando, sì, siamo andati molto lontano, ma da Cologno Monzese effettivamente per qualcuno ci stiamo magari avvicinando, siamo più vicini. Intanto in realtà poi la vicinanza la sentiamo sempre qui al pub, perché arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Per qualcuno è un classico lunedì di lavoro, è normale che sia così.
1: Ciao, sì. Cassidy.
0: Ciao.
1: È lunedì, è andato. Adesso avanti col resto. Sto tornando a casa, tutto a posto. Buona serata, un abbraccio. Ciao Maurizio Avigliana.
0: Buona serata anche a te, buon lavoro. È chiaro che in questo periodo magari si vedono tutti che sono al mare o comunque in vacanza, quindi per chi è al lavoro magari è un pochettino più faticoso.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:13 su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi che stanno arrivando, i vostri saluti, le vostre condivisioni. Come sempre grazie, la vostra accoglienza è davvero bellissima. Saluto Blondi, saluto Anto, saluto anche Francesca, poi c'è anche Lelli e vi ritrovo tutti e non può mancare lei ovviamente.
2: Dalla Valtellina, Praia Mare, con affetto e simpatia, ben arrivata Cassidy.
1: Grazie Faustina.
2: Radio serata a te, a tutti gli sfrecciati, e mi raccomando la cremina mettiti, ciao.
1: Beh, a parte che non mi ustiono, però la cremina va messa. Hai ragione Faustina, tutti cremina.

0: Pau per la selezione musicale. Io ogni volta lo ricordo, visto che arrivano ringraziamenti nei miei confronti, ma no, a parte quando facciamo le rubriche, che segue la propria musica, devo dire che Teresa è selezionata dall'addetto alla musica, sì.
1: Buonasera sfrecciati.
0: Ciao, va bene.
1: Sì, la crema va messa, sì, assolutamente, specialmente nei cornetti.
0: Vero.
1: Un bacio a tutti, Bove.
0: Ciao Bove, mi sa che sei un po' stanchino, capisco, perché stai lavorando, quindi a quest'ora con il caldo, stare a contatto con la gente che non sempre magari è molto educata, non è facile. Quindi buon lavoro a tutti coloro che, appunto, come dicevo anche prima, stanno lavorando. Noi ci siamo e buon riposo anche chi sceglie di stare sull'ultima luna rilassandosi.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Freccia.
4: 22:26 su Radio Freccia, le porte del pub sono aperte, sono in trasferta. Diciamo che questo pub è stato spostato magari più lontano da qualcuno, più vicino a qualcun altro. Questo per 2 settimane, per quanto mi riguarda, staremo insieme tutte le sere. Poi dopo 2 settimane ci sarà Titania, altre 2 settimane insieme a voi. Di solito la trasferta funziona così. Intanto saluto Marco e arriva anche questo messaggio.
5: Sì? Ciao Cassidy.
4: Ciao Alberto.
5: Beh, devo dire che con questa inquadratura praticamente esci dallo schermo.
4: Entro
5: quasi
4: in casa
5: come
4: vostra.
5: Qui in salotto. E niente, ti auguro quindi una buona, diciamo così, un buon soggiorno vacanza lavoro.
4: Grazie.
5: E niente, faremo il pieno per le prossime 2 settimane.
4: A me fa molto piacere, spero anche per voi di avermi lì a casa, visto che esco dallo schermo.

0: 6 per i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni. Concludiamo i saluti con Ciocca, con i suoi clienti, c'è anche Ste, c'è Andrea e poi c'è questo messaggio.
1: Volevo condividere con voi che la mia compagna aspetta il nostro secondo bimbo o bimba. Ciao a tutti, Alessandro Accostato.
0: Tanti tanti auguri, è bello appunto quando dico che c'è la condivisione, questa voglia di dire agli altri sfrecciati un po' che cosa succede nella propria vita. Noi intanto qui siamo sommersi dall'umidità, quindi non è cambiato praticamente nulla per la temperatura con lo spostamento, anzi forse gli ultimi giorni a Milano cominciava ad alzarsi una brezza leggera e invece qui c'è un bel po' di umido, infatti insomma siamo un po' così, ma vabbè, non possiamo lamentarci assolutamente. Invece vorrei sapere voi come state, come andrà.

a quest'estate, se avete in mente qualcosa in particolare. Se la vacanza continua a essere un lusso, e penso proprio di sì, ci sono certi prezzi veramente importanti, e non è un obbligo andare in vacanza, perché magari qualcuno si indebita per andare

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:38 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di quello che farete quest'estate. Quello che stavo dicendo prima è che non è un obbligo andare in vacanza, perché spesso si sente magari qualcuno che si trattiene nel dire non vado in vacanza, perché però in realtà ci sono varie priorità nella vita, quindi non si deve sentire assolutamente in difetto qualcuno che non riesce ad andare in vacanza, anzi assolutamente, ci mancherebbe. E magari qualcuno si indebita per fare una vacanza, nessuno vuole criticare questa scelta, perché ognuno è libero di fare assolutamente quello che meglio crede. E quindi chiedo che cosa ne pensate anche di questo, il fatto di magari appunto poter mettere da parte dei soldi per una vacanza, magari qualcuno ha preferito fare altro, insomma che cosa fate quest'estate e se la vacanza continua a essere un lusso. Secondo me sì, perché come dicevamo ci sono vari prezzi molto alti, poi dipende anche, magari ci si riesce ad organizzare senza spendere tantissimo.

0: One Vision
1: Queen su Radio Freccia. Mi state dicendo che la base è più alta della mia voce, quindi io cercherò di urlare al microfono e di non spostarmi, perché in trasferta chiaramente ci sono altre tipologie di microfoni, è tutto molto diverso, quindi cercherò di adattarmi a questa cosa e spero che si senta bene. 366-6634-466, certo che se devo fare due settimane così arriverò senza voce, come l'anno scorso tra l'altro che ero senza voce, più o meno capita sempre, ma quello era per gli sbalzi di temperatura. Detto questo, 366-6634-466, che cosa fate quest'estate, se andate in vacanza oppure no, e il vostro parere sui costi di quello che è una vacanza.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:51 scoccate in questo momento, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno in quelle che sono queste due settimane di seguito, quindi venerdì, sabato e domenica mi troverete sempre e comunque, poi dopo le due settimane troverete sempre e comunque anche Titania. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda le vacanze, quello che farete, se farete qualcosa in particolare quest'estate, se avete deciso di stare a casa per altri motivi, va bene tutto, come dicevamo non sempre c'è la priorità della vacanza, qualcuno invece la vede come priorità e ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi magari appunto risparmia tutto l'anno per quello. Ci sono insomma varie soluzioni e qualcuno magari può dire ci sono anche soluzioni per risparmiare, perché anche sapere un parere su quello che sono i costi delle vacanze, che solitamente è veramente una bella cifra, quindi è un lusso, però magari qualcuno dice no, io parto spartano all'avventura, riesco in qualche modo a risparmiare e andare comunque a fare delle vacanze. Arriva un messaggio da Marco che dice passare in 5 ore da 15 gradi delle Ferie Dolomitiche a 36 della Pianura Padana, parliamone, come dimenticare tutto in stile se mi lasci ti cancello. Un saluto dalla

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 23 su Radio Freccia, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è SD e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, non passano in questo periodo in radiovisione perché in trasferta, non lo so, non ci siamo portati quel meccanismo per far passare. Non ve lo spiego tecnicamente, ma vi hanno detto questo, quindi è così. Quindi leggiamo i vostri messaggi. Stanno arrivando appunto con i vostri pareri per quanto riguarda le vacanze. Intanto, che cosa fate quest'estate, se fate qualcosa in particolare o se avete deciso di stare a casa. Stiamo parlando anche dei costi delle vacanze, insomma ci sono sempre i vostri pareri. Arriva questo messaggio che dice: forse abitare a Sanremo agevola. Sicuramente agevola, da una parte sicuramente sì, dall'altra magari qualcuno dice però non abbiamo mai fatto vacanze perché avendo qui il mare. Capita, no? A chi abita dove c'è il mare di non aver fatto molte vacanze anche quando c'era la possibilità, perché si diceva vabbè, tanto il mare ce l'abbiamo qui.

0: su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri pareri. E arriva questo messaggio che sentiamo qui.
1: Buonasera, sì. Freccia, buonasera Sfrecciati.
0: Ciao.
1: Dove si va o cosa si fa quest'estate?
0: Eh?
1: Molto semplice, mignolo. Si fa quello che si tenta di fare tutte le estati. Tentare di conquistare il mondo lavorando. Ti è piaciuta la città?
0: Sì,
1: per
0: molto.
1: Quelli della mia generazione? Dai, vabbè. Scherzi a parte. Organizzerò qualcosa nei giorni liberi e poi ti dirò per i prezzi, perché non ne ho idea. Sono ormai mesi che sono chiuso nella mia bolla di lavoro e non si esce mai. Devo trovare un po' di spazio per me.
0: Assolutamente.
1: Buona
0: sì.
1: serata a tutti, ciao.
0: Buona serata anche a te, assolutamente sì, del trovare del tempo per se stessi, che non vuol dire per forza spostarsi da qualche parte, andare in vacanza, ma trovare anche un attimo per godersi anche solo il silenzio, il riposo, una passeggiata, un qualcosa che piace, fa sempre bene, altrimenti solo lavoro, poi alla fine uno si esaurisce, per quanto si possa amare magari il proprio lavoro, però un attimino di stacco ci vuole, se si può.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:13 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Andrete in vacanza quest'estate? Se è davvero diventato un lusso andare in vacanza, se ci sono metodi anche per risparmiare. Arriva questo messaggio, sì, sentiamo un po'.
2: E poi dipende dove vivi.
1: Ti censuri.
2: Se vivi in un monolocale, 300 giorni all'anno, la voglia di vacanza ce l'hai, evadere. Magari in un bilocale.
1: Vabbè, a parte la battuta, in generale, voglia di evadere magari c'è sempre. Poi uno anche sa un monolocale, se ha il proprio spazietto, ma si rilassa con la testa, riesce un po' ad evadere. Certo è, magari uno decide di fare un'attività che ama per riuscire veramente a staccare.

The Smith su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Io intanto sto sentendo musica di Radio Freccia un po' mescolata ai balli di gruppo che ci sono qui davanti. Non so se qualcuno l'ha già detto, se l'ha detto Step, ma noi siamo in vetrina, quindi le persone passano, ci salutano, intanto ci sono i balli di gruppo e forse Step non ha detto anche un'altra cosa. Sì, ha detto che di fianco abbiamo il bagno degli uomini, ma sull'altro fianco abbiamo il bagno delle donne, quindi

siamo in mezzo ai bagni, ma va benissimo, si sa mai, qualche urgenza almeno non dobbiamo correre per tutto il villaggio, speriamo di no, speriamo proprio di no. Detto questo, era giusto per farvi entrare un po' nel clima del villaggio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:26 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Che cosa farete quest'estate? Magari qualcuno è già in vacanza, magari qualcuno dà priorità a qualcos'altro per quest'anno. Quanto costano le vacanze, se ci sono magari dei metodi per pagare meno, ma purtroppo è veramente difficile. Arriva questo messaggio da Giuseppe che dice: è bello essere pugliese e avere il mare tra i più belli d'Italia a pochi passi. Ah no, ma aspetta, sono fuori sede e il diesel costa 2,20 euro. Come canta il buon Britti, quest'anno il bagno me lo faccio nella vasca. E purtroppo sì, ad esempio appunto il diesel, la benzina, comunque fa parte di quelle cose che costano tantissimo per un viaggio, più tutti i pedaggi, insomma, sì, hanno un costo elevato.

su Radio Freccia. 366-6344-66, mi si sta smontando il microfono. Bisogna prendere le misure, come al solito, insomma, quando ci si ritrova. È vero che questo studio lo troviamo un po' tutti gli anni perché lo portiamo in trasferta, però bisogna riprendere le misure con quello che ha un microfono diverso e altre cose tecniche diverse. Quindi stavo un attimo, stava crollando tutto. A parte questo, l'importante è riuscire a sentirci. Mi sembra, mi segnalano che la situazione è nettamente migliorata. Io provato a non allontanarmi dal microfono, ma detto questo, stanno arrivando i vostri messaggi al 366-6344-66 per quanto riguarda le vacanze, i costi delle vacanze.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.37 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di vacanze, se sono...

sempre un lusso, se c'è un modo per risparmiare, che cosa fate quest'estate? Come dicevamo, non è un obbligo andare in vacanza, non c'è niente di male a non andarci. Marco da Roma scrive: ciao Cassie, di vacanze sono 10 anni che non vado perché mi prendo cura di mia mamma, ma se viaggio nel tempo e ripenso ad un viaggio fatto in moto, farsi la barba specchiandomi sul filtro cromato e dormire accanto a lei per terra vale tante vacanze non fatte. Che bello questo messaggio. Si capisce la privazione, ma si capisce anche il grande amore

Life, Anouk, su Radio Freccia, remixata a Gigi D'Alessio. Questo perché almeno è quello che sento io, perché stanno facendo un ballo di gruppo con Gigi D'Alessio, quindi io sento le due cose mescolate insieme. Diciamo che era abbastanza particolare come mix, però può essere interessante. Vabbè, detto questo, vi ricordo di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Quindi dovreste essere anche fuori casa, noi ci siamo sempre e comunque. 366 6634 66 per i vostri messaggi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna per questa sera, ma ricordo che ci attendono queste due settimane senza pausa, quindi venerdì, sabato e domenica troverete me e anche la settimana dopo. Poi ci daremo il cambio io e Titania e troverete lei per due settimane. Quindi insomma tante sere da passare insieme, sia che siate a casa, al lavoro o in vacanza. Stiamo parlando di questo, di vacanza, di quello che farete quest'estate, che non è un obbligo andare in vacanza, quindi non si deve assolutamente sentire in difetto qualcuno che magari ha altre priorità. E arriva questo messaggio che dice: sono Rossana, andrò in Sardegna ma sarà l'ultimo anno che andrò in vacanza, la situazione familiare con le nostre mamme sta progressivamente complicando, spero di godermi questa vacanza. Purtroppo sì, ci sono tante esigenze, che può essere il lavoro, può essere la famiglia, stare vicino appunto alla famiglia, e quindi cerca di goderti questa vacanza, di prenderti del tempo per te. Sentiamo Mauro, sì?
2: Buonasera Cassidy. Ciao. Allora, a parte il fatto che è diventato un lusso anche fare la spesa per mangiare bene, però stiamo parlando di vacanze, è giusto che si parli solo di questo. Io lavoro come tutti gli estati, perché per scelta e possibilità andiamo in vacanza o in primavera o in autunno. L'idea di fare un finanziamento, un prestito per andare in vacanza è una cosa che non concepisco assolutamente. Noi siamo in tre, la vacanza mi costa di media 5.000 euro, devo risparmiare e mettere da parte 500 euro al mese. Se non ce la faccio, come posso pretendere di pagare un finanziamento per non levarmi la vacanza? Se non ci riesco, la vacanza salta. Questo è il mio modo di vivere, giusto o sbagliato che sia, è il mio. Ciao, un abbraccio.
1: Certo, ognuno ha il suo e ovviamente non è prioritaria la vacanza, certo. Siamo prima alla spesa, che ormai è diventato un lusso anche quello. Appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.